Pleasure Night, il suono della notte di Peter Pan. In console sta mixando Neso.

0: il suono di Neso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
7: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono.

0: era il suono di Nico. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night.

0: era il suono di
1: Envy.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Forever Fun, Forever Young.
12: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Alver.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Savoy. Now we're freak. Oh, what a joy.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter
1: Pan. Squat. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Fun, forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Nico. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Squat.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Fun, forever fun, forever young.
1: Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: terminato quella super carica. Basta. Anche perché ricomincia una nuova settimana. Voi pensavate, ma saranno tutti in ferie, tutti stanno dormendo. E invece no, le sveglie indesiderate ci sono anche questa mattina in compagnia di Rocky. Un po' di pubblicità e torniamo subitissimo, anche per vedere chi magari si è svegliato presto anche oggi, perché non è detto che tutti siano a letto. Dai!
1: Radio Peter Pan.
2: Tocca a me.
1: Peter Pan.
2: Ascolta.
3: In spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Peter Pan Pink Power.
6: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
21: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
20: Spiega meglio.
21: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
22: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
24: Iperceramica.
16: Forever Fun, Forever Young.

0: dall'anno 2000, Spiller con Groove Get. Mamma mia, guarda, mi stavo già incartando, incredibile. Comunque, dai, è troppo facile stare a letto lunedì, l'1 di giugno, però volevo fare i complimenti a tutti quelli che sono già svegli e che stanno inviando un sacco di messaggi. Bravi. Bisogna lavorare ormai, altro che stare a letto. Ma chi è che sta a letto? Ma sì. Ma anzi, facciamo così, lasciamoli dormire. Noi intanto ci carichiamo come sempre. Però aspetta, facciamo con calma, mettiamo prima la sigla,
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
0: Su! All Radio Peter Pan!
2: Dalle 6 alle 7
3: Sveglia indesiderate!
1: Un'ora in te!
0: Eh sì!

stamattina. Buongiornissimo a tutti e ben svegliati, soprattutto a quelli che si sono svegliati. E beh, certo, l'1 di giugno chi è che si alza alle 6 del mattino per andare a lavorare? Beh, sicuramente quelli sotto qualcuno, diciamo dipendenti, assolutamente no, ma quelli che sono in partita IVA è certo che si sono svegliati. Comunque sono passati 13 minuti dalle 6, ho durato un po' tanto la telegiornale perché pensavano che io sarei rimasto a letto, che non avrei fatto le sveglie indesiderate, e invece no, confermate anche questa mattina in compagnia di Rocky fino alle ore 7. Se stavate

0: presa anche questa mattina. Poi ovviamente tornerà oggi a fare pietra palamanetta in teoria, o poi racconta un sacco di cavolate. Cioè, da quando è andato in ferie basta, l'abbiamo perso completamente. Però dai, se ricomincia una nuova settimana, poi mi chiedo, ma c'è qualcun altro che è sveglio questa mattina? Perché è vero, oggi non è una festa ufficiale ovviamente, però la maggior parte delle aziende magari fanno ponte. Però non si sa mai, se ci siete, 393-7366-240, come sempre, sveglia! Dai che si ricomincia, su su!
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: Buongiorno, buongiorno Rocky.
1: Buongiorno.
0: Che ci fai qua?
1: Bella domanda.
0: Ah, ho già scritto un messaggio, proprio l'ho cancellato.
1: Fatto bene.
0: Che c'era Federico, ma ha fregato.
1: E invece sì.
0: Che bella vita fa quello lì, eh. Si vede che è proprio...
1: È bellissimo.
0: È di Roma, si vede che è di Roma e non è un Nordes come noi.
1: Ma no, infatti.
0: Un abbraccio, grande Rocky.
1: Un abbraccio, beh certo, è stato abituato sin da subito molto bene, secondo me. L'hanno accolto proprio benissimo, con qualche sbarla in testa, però poi si è adattato molto velocemente. Comunque, lunedì 1 giugno, diamo un'occhiata, insomma, anche al calendario infame, a quello che dice oggi, perché giustamente, sì, bellissimo ponte, però dice che meno male che i ponti sono sempre brevissimi, e certo, sì, sono brevissimi, però attenzione, perché c'è gente che questa mattina sta anche lavorando e che si è alzata veramente prestissimo. Per esempio, c'è lei che dice: alzarmi alle 6, magari alzata alle 3.45, partita da casa alle 4.30 e alle 5 ho iniziato già a lavorare. Buongiornissimo, beh, insomma, buongiornissimo mica tanto, però se sei contenta te, certo, bisogna sempre fatturare. Poi lei dice: sono magazziniera e sto andando a lavoro e sono fortunata perché i miei colleghi cominciano alle 4.30. Vabbè, dai, vabbè. Ma quando che vi riposate voi che cominciate a lavorare così presto? Mamma mia, mamma mia. Poi invece c'è qualcun altro che è carichissimo, anche più di me questa mattina.
2: Ai Rocky, che facciamo festa!
1: Sì!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno, mamma mia, beh certo, la musica di Peter Pan alle 6 del mattino è bella carica, attenzione.
3: Certo che c'è gente sveglia, e anche già lavoro.
1: Davvero?
3: Sarebbe un bel disco night ora.
1: Un bel disco night? No, dai, facciamo così, ti lancio io un bellissimo disco che ti caricherà tantissimo. Senti, senti qui, senti, senti!

Lopez e David Guetta con Save Me Tonight. Salvatemi da questa mattinata, salvatemi, anzi facciamo così, vi salvo io con la rassegna della settimana che fu. Ovvero, quelle notizie, quel piccolo recap, diciamo, di notizie che ho trovato questa mattina. Ma che cosa è andato storto la settimana scorsa? Che cosa è successo di così tanto strano e stravagante? Per esempio, in Cina è andato in scena il primo contest di snack furtivo in classe, di classe. Beh, diciamo che quando andavo alle superiori io, ok, preparavo da mangiare sia per i professori, cioè mica mangiavo di nascosto, eh. Cioè ero veramente il king, infatti mi ricordo che alle superiori avevo preso tipo 10 kg perché continuavo a mangiare sempre cose in classe e non mangiavo praticamente mai a casa. Un uomo è entrato nella leggenda per aver scalato l'Everest 32 volte, sì, 32 volte, probabilmente ha lasciato la residenza là sopra, quindi mi dispiace anche un po' per i postini. Poi, faccia a faccia con un'intrusa, 90enne la mette in fuga dall'appartamento a suono di ciabatte. Ragazzi, posso dirvi comunque, le ciabatte sono un'arma potentissima, non ve lo sto dicendo perché le utilizzo, cioè, sì, le utilizzo, però mia mamma me le lancia sempre in testa, quindi posso confermarvi, e sicuramente anche voi, che le ciabatte sono un'arma super super forte. In Kenya un uomo ha finto di essere avvocato discutendo per mesi in tribunale senza mai aver preso una laurea in legge e vincendo ben 26 cause prima di essere scoperto ed arrestato. Si è poi difeso da solo nel processo in cui era imputato, riuscendo a vincere. Il cosiddetto ragazzo laureato con 110 frode praticamente. Incredibile, grandissimo. Tenta rapina al super, ma la cassiera è un'ex compagna di scuola e la riconosce. È stato arrestato. Praticamente la cassiera è la detective Conad del supermercato. Chiudiamo con questa notizia qui. Adele, mi manca il bere. La cantante: bevevo 4 bottiglie di vino al giorno. Essere sobri è noioso, beh, te credo. Ho dato un taglio all'alcol 3 mesi fa. Sicuramente uscirà il suo nuovo pezzo che si chiamerà Rolling in the Beer.

0: Gira qui su Radio Peter Pan, e certo se gira, soprattutto se hai fatto tante serate questo weekend, gira soprattutto se stai andando a lavoro nel momento in cui dovresti essere a casa e riposarti, però non vi preoccupate perché la testa ve la farò girare io fino alle 7. 393-7366-240, se volete potete dare un voto da 1 a 10 alla settimana che è passata, dicendo che se è stata 0 vuol dire che ha fatto schifissimo, poi ci avviciniamo verso la sufficienza dove dite sì dai abbastanza bene, però poteva andare meglio, 10 la perfezione, bah sicuramente impossibile. Possibile.
1: Svegli indesiderati.
2: Radio
1: Peter Pan. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
1: A 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
14: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità, ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Shuffle dal 2007 ad aprire la seconda mezz'ora con le sveglie indesiderate in compagnia di Rocky, appunto, come vi ho detto, magari perché si fosse collegato. Nessun cambiamento, anche se doveva tornare Fede questa mattina, invece no, abbiamo un po' cambiato le regole, la formazione anche per questa mattinata qui. Comunque volevo dirvi che ieri pomeriggio stavo chiacchierando con una mia amica hostess per una grande compagnia aerea internazionale, e mentre parlavamo del più e del meno stavo scorrendo Instagram, ok, un pochettino, e mi sono imbattuto in una notizia molto carina che le riguardava un pochettino, perché lei comunque viaggiando le compaiono sempre spot pubblicitari di aerei, voli, eccetera eccetera. E tra l'altro ho trovato questa cosa qui che parla, diciamo, che nel 2030 potremmo viaggiare dall'Italia al Giappone in solamente 3 ore. Dite che è possibile? Beh, probabilmente sì, perché in Giappone stanno lavorando a un aereo che potrebbe diventare il più veloce del mondo, cioè potrebbe viaggiare all'incirca di 6.000 km orari, quindi comunque sono tantissimi, tanto che appunto con questo no, poi ovviamente con le nuove tecnologie che faranno eccetera eccetera, anche perché stanno cominciando a fare dei test che sembra che stiano andando bene, si potrà viaggiare anche per esempio da Londra a Tokyo in solamente 2 ore e mezza invece che magari in 12 ore. Poi voi direte sì, ma ci saranno tanti aspetti negativi e anche tanti positivi. Ovviamente positivi per esempio potrebbe essere che dei viaggi molto più brevi, cioè puoi andare dall'altra parte del mondo magari anche per lavoro o per trovare un tuo amico, la tua famiglia che abita da un'altra parte, comunque in pochissimo tempo. Poi anche c'è una connessione più stretta tra paesi lontani, o magari anche pensate ai medici, comunque magari per urgenza di lavoro hanno necessità di andare dall'altra parte del mondo. Ovviamente però serve una buona tecnologia, servono tante cose carine, quindi fino al 2030 stiamo molto tranquilli perché non è niente di confermato, stanno facendo dei test. Poi ovvio ci sono aspetti negativi sicuramente, anche perché i costi sarebbero altissimi, cioè quello poco ma sicuro, sì, saranno 3.000 euro andata e ritorno, anzi solo andata probabilmente, beh lì forse probabilmente, cioè ci ripenserei anche un attimo, quindi aspettiamo perché mancano 10 anni, anche di più forse, in queste condizioni probabilmente non ci arriverò neanche al 2030. Peter Pan.

Sofia Mzau, qui su Peter Pan. E stiamo parlando appunto dell'aereo che potrebbe essere il più veloce del mondo. Sì, diciamo che in Giappone lo stanno costruendo, stanno facendo dei prototipi, hanno già fatto dei test e sembra che stia andando tutto bene. Cioè, diciamo che potrebbe diventare il più veloce del mondo, potrebbe viaggiare fino a 6.000 km orari, superando anche il Concorde, l'aereo supersonico famoso negli anni 90. Lo sto menzionando perché appunto un ascoltatore mi ha scritto che lo stanno rifacendo praticamente uguale, però quello degli anni 90 era molto più lento rispetto a questo ti potrà permettere di viaggiare comunque alla velocità di 6.000 km orari, però cioè anche attraversare tutta l'Europa, andare anche dall'altra parte del mondo in pochissime ore. Quindi sì, diciamo che stanno facendo dei test e hanno detto che il motore ha funzionato correttamente, l'aereo comunque ha resistito anche al calore enorme creato dalla velocità, anche perché viaggiare a questa velocità non è proprio così semplice. Anche i sistemi di controllo comunque hanno risposto molto bene. Poi sì, diciamo che ci sono tantissimi aspetti anche negativi, anche per la sicurezza, comunque anche perché cioè non è che sia proprio sicuro al 100%, dovranno fare sicuramente tantissimi test prima di metterli comunque e dare la possibilità alla gente di utilizzarli. Poi pensate anche agli stress per i passeggeri, perché già hanno paura magari di viaggiare con un aereo normale che viaggia in tranquillità, super sicuro. Pensate a viaggiare 6.000 km orari, quanto debba essere molto difficile. Ecco, poi anche per quanto riguarda l'impatto ambientale, perché poi comunque potremmo inquinare sicuramente molto di più rispetto agli aerei attuali, almeno con la tecnologia di oggi. Poi sicuramente lavoreranno anche su questo motivo qui, e posso dire, spero che lo facciano. Comunque continuiamo con la musica, un paio di dischi, poi vi diamo delle info per quanto riguarda i nostri prossimi eventi. Peter

0: Pecchignerosville and Luke e Chico, questo è Peter Pan. Un paio di appuntamenti prima di salutarci.
1: Radio Peter Pan. E next event.
0: Da venerdì 5 di giugno a domenica 7 di giugno saremo media partner del Peter Pan Marola Summer Festival, attori di Quartesolo a Vicenza. 3 giorni di sport, musica e divertimento. Per l'esattezza, venerdì 5 giugno dalle 22 ci saranno in console i The Remix Show con Ricky Ghidoni, appunto, quindi Ricky Ghidoni, Edo e Andrea Nordio, tutti e tre assieme per fare un po' di musica, per fare un po' di casino tra sport e tanto divertimento. Poi loro sono pazzi, quindi andateli a trovare. Poi sempre venerdì 5 di giugno ci sarà la grande apertura dei nuovi venerdì del Mangio di Gaiarine Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 DJ set in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano. Il primo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Per altre informazioni, perché magari vi siete persi qualcosa, insomma, per altri aggiornamenti, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, seguite sempre le nostre pagine social di Peter Pan oppure il sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio

0: Light to Me Rivaz Remix qui su Peter Pan. Abbiamo terminato anche questa mattinata assieme. Tornerò oggi pomeriggio, tardo pomeriggio, dalle 17.30 alle 20 e domani mattina assieme ad Andrea Nordio dalle 7 alle 10. Vi lascio con i remix, quindi ciao e buona giornata.
1: Svegli indesiderati.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Peter Pan Pink Power.
9: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia e musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
8: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buongiorno, questa mattina sulla A1 ci sono rallentamenti fra Calenzano e il Bivio con la A1 variante a causa di un veicolo in avaria in direzione di Bologna. Coda di 1 chilometro tra Bivio A1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte a causa di un incidente in direzione di Firenze. Veicoli scortati invece fra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sulla A12 veicoli scortati fra Santa Severa e Cerveteri Ladispoli. Vento forte sulla A27 fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Buon viaggio.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
18: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Fun. Forever Fun, Forever Young.

0: allora, dello intanto, spot.
1: Intanto correggi e immediatamente il tiro, perché era Mirage di Pubs & Scar con DJ Maxwell.
0: Noi abbiamo la luna, perché in realtà su Spotify ci sono due versioni.
1: Ci sono due versioni della stessa canzone.
0: Sì,
1: però sì, comunque la risposta è sì.
0: Quindi si sta avvicinando l'estate, mi stai dicendo? Dobbiamo fare la Summer Card per mandare gli MMS?
1: 100 SMS abbiamo.
2: Signora, si sa.

0: Beh, insomma, vabbè, diciamo che quando ci siamo incontrati nel fuori onda io e Edo, dicendo oggi come la facciamo la puntata, mi ha detto oggi puntata proprio
1: easy.
0: Scorre sta puntata, non dobbiamo cercare di fare chissà cosa, perché l'avrete notato anche voi per strada, non ci sono molte macchine.
1: No, c'è il grande ponte, insomma, sono tutti fuggiti, sono tutti all over the world. Anzi, dove siete? C'è qualcuno in vacanza? Qualcuno che ci ascolta? From all over the world.
0: Cioè, nel caso, la domanda non è tanto chi, è perché. Perché siete qui stamattina alle 7:10 al primo di giugno?
1: Mamma mia.
0: Costo tempo, poi. Ma guarda che tempo che c'è!
1: Umidità. Schifo.
0: Salutiamo gli amici di Schio.
1: Anche certo.
0: Cioè, non so. Quindi, se ci siete, 393-7366-240.
1: Per quelli che si sono svegliati presto, anche in questo primo giugno, anche con il ponte, c'è un bel disco sveglia.

0: Grinta un granché, sono a lavorare pure io. Comunque, 1, 2, 3, sì che sei a 6. Hands by dry, bonsai.
1: Bravo.
0: Ciao da Marco da Modena.
1: Ciao Marco, ciao Modena. Marco.
2: Sei un grande.
3: 1, 2, 3. 678.
1: 678.
3: Buongiorno raga.
1: Ho sbagliato. Ma secondo me è un altro programma radiofonico che fa 5678.
2: 678.
4: Buongiorno. Come state?
1: Ma stiamo da Dio
5: alla grande. Allora, veramente, noi che non lavoriamo, noi ci divertiamo tantissimo.
4: Ma voi non state bene?
1: No, dai, stiamo abbastanza bene. Anzi, dai, aspetta un attimo. Teniamo quei messaggi, va bene, Edo? Aspetta qua che li segnalo, ok? Come è andato il fine settimana?
5: Molto bene, molto
1: Dove
5: bene.
1: Dove sei stato?
5: Sono stato
1: a Pieve di Soligo.
5: Dagli amici di Pieve di Soligo abbiamo fatto una festa in piazza molto bella con il nostro track, devo dire. Bello. Mi spiace per qualcuno che non ha preso la maglietta, come sempre.
1: Adesso voglio dire, cioè, se anche noi ci presentassimo con una borsa, vi diciamo già che è impossibile, con dentro 200 magliette.
5: Siete di più. Solitamente siete più di 200.
1: E vuol dire che qualcuno di quella delle persone che verranno lì diranno: ma io non ho preso la maglietta.
5: Ho capito.
1: Purtroppo è così.
5: Alle volte succede.
6: Attenzione.

0: I ponti lasciano a casa i programmi, quelli del morning show, del drive time, insomma, e invece noi siamo qui,
1: Forse perché non siamo
0: un programma importante per quello. Adesso l'ho capito.
1: Ciao ragazzi, oggi è il primo di giugno, sono le 7:20 minuti, i remix sono in diretta come se fosse, che ne so, un 12 di febbraio.
0: Sì, esatto, una giornata proprio del cazzo, hai capito?
1: Noi siamo
0: qua. Quelle brutte giornate lì.
1: E ci siamo già organizzati per fare una puntata abbastanza brutta, cioè senza nessuna pretesa, abbiamo detto chi c'è, chi non c'è, i nostri messaggi li abbiamo già ricevuti, Edo.
0: Abbiamo delle notizie che arrivano, una dal 2017 addirittura, se volete.
1: È vero,
0: possiamo dare. Talmente
1: vecchia.
0: Ma
1: l'ho cancellata quella.
0: Vabbè, la troviamo, non c'è problema.
1: Allora, intanto salutiamo chi ci ha scritto un messaggio dicendo: sono sveglio per lavoro in trasferta a Cisterna di Latina.
2: Sono di Latina!
1: Vogliamo informarci su Cisterna di Latina?
2: Sono di Latina!
1: non è quello. Prova a guardare
0: Cisterna
1: un po' di informazioni.
0: Di Latina, vediamo. Comune italiano.
1: Cisterna, immagino che sia a Latina.
0: 36.000 abitanti dalla provincia di Latina. Quindi fa parte del territorio comunale il giardino di Ninfa, monumento naturale e oasi del WWF.
1: Stai guardando le immagini che scorrono? Guarda
0: bello,
1: che bella.
0: Bello,
1: cioè, allora, cioè, sia storia sia natura.
0: Scorri. Una cosa che devo dire faccio un po' fatica a capire sono le rovine romane. Quando le fanno vedere, no? Cioè fanno la ricostruzione 3D di quello che ci dovrebbe essere stato sopra, allora è molto bello. Insomma.
1: Però
0: vederle così.
1: Ma lì secondo me sta la tua predisposizione. Sì. Cioè io mi ricordo che quando da piccolo sono stato ad Atene, non mi ricordo adesso dove si trovi, il labirinto del Minotauro, comunque in Grecia, siamo tutti d'accordo, non mi ricordo dove, se era Knossos, qualcosa del genere, provo a cercare. Però mi ricordo che vedendo quelle cose lì mi dava quella sensazione, cioè mi sembrava di vederlo, capito? C'è scritto dov'è?
0: Knosso.
1: Ah, Knosso.
0: Creta.
1: Sì, Creta, Cnosso, vabbè, comunque.
0: Allora, non era in Grecia.
1: Cosa no?
0: Creta in Grecia?
1: Sì.
0: Non è stato a parte?
1: No.
0: Siamo sicuri?
1: Sì.
0: 100%?
1: 99,9.
0: E Vienna dov'è?
1: In Svizzera?

0: dovrebbe essere la nuova sigla di Muva nella casa, questa canzone.
1: Stiamo
0: volevo
1: capire,
0: perché ogni volta che inizia un discorso in radio dice stiamo cercando di capire,
1: stiamo cercando di capire.
2: Allora Edo, abbiamo detto che stamattina siamo meno del solito, è un dato di fatto, perché comunque in tanti faranno il ponte, ma non
0: però
2: vuol dire che siamo in pochi.
0: Devo dire che veramente il livello di simpatia degli ascoltatori stamattina è altissimo.
2: Nella nostra testa dicevamo non usiamo tutte le cose belle del programma perché tanto lo faremo per molte meno persone rispetto al solito, però voglio dire i tormentoni nostri li ha usati tutti un ascoltatore che prima si è fatto sentire con un messaggio per dire che c'era.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, io direzione lavoro, per strada ho trovato 3 macchine di cui 2 stupidi, però vabbè, ci sono anche il 1° giugno, intanto buon ponte e buona giornata.
2: Grazie, buono. E poi ha detto ma adesso sapete cosa faccio? Vi do una mano, vi faccio il programma.
0: Eccolo qua.
2: E quindi ecco la serie di audio che ci ha mandato.
3: Il meglio deve ancora venire.
2: E uno. E poi...
4: Buongiorno, buongiorno Edo, buongiorno Andrea.
2: Ho fatto pure le gemelle horror.
4: Buon ponte.
2: Mancherebbe un altro, mancherebbe
0: Massimo, giusto?
5: Ciao ragazzi, oh mi raccomando oggi primo ponte. Ciao da Massimo.

0: genio?
1: Ciao da Mattia.
0: Pure Mattia, bravissimo. Uno che non ci ascolta tutti i giorni e stava zappando la radio, cosa ha capito?
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan Squatch.
4: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro, con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Quando lavoro non voglio compromessi. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
21: Peter Pan Pink Power. Power.
16: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia e musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Get the fuck, shut the fuck up.
22: Forever Fan, Forever Young.
23: The Remix Show.
22: Edo e

0: quindi ed allora Creta è una repubblica autonoma, giusto?
1: Sì, sì, okay. Repubblica di Creta.
0: Vienna invece è in Svizzera.
1: Abbiamo
0: siamo
1: detto
0: tutti
1: sì.
0: d'accordo?
1: Sì.
0: Ok, no, perché loro ci stavano dicendo una cosa sbagliata allora.
1: Boh,
0: o stanno andando nel posto sbagliato.
1: Andiamo.
0: Ci hanno segnalato.
2: Buongiorno, Peter Pan, Simona.
3: E Davide.
2: Allora, buongiorno. Allora, oddio, allora abbiamo sbagliato un'opzione perché avete appena detto che la Vienna è in Svizzera.
0: Sì, sì,
2: allora sì, sì. Mi sa che abbiamo sbagliato che Vienna è, perché siamo in Austria.
1: Siete lì? Siete sicuri?
2: Comunque noi siamo qua a Vienna oggi.
1: Netta.
3: Tutti lavorano qua, noi siamo in ferie.
2: Che cattivo. No, siamo diretti a vedere un altro bel castelletto. Comunque auguro una buona giornata.
0: Buon ciao, relax, ragazzi. Forse voi state andando a Vienna Marittima.
1: Sì, come... la Viennetta, secondo me. Sì.
0: Poi vabbè, scusami un secondo, posso dire, l'abbiamo già detto l'altra volta: Austria, Svizzera,
1: ma
0: stessa roba. Sono tutti uguali.
1: Grecia, Creta,
0: sì, sì.
1: Mykonos, insomma.
0: Un saluto!
1: A chi?
0: A chi, grazie a Radio Peter Pan, più precisamente, grazie alla Peter Pan Generation, chi ha potuto vedere il concerto di Bob Sinclair a Udin.
1: No, no, no, no, no, caro mio, li ha regalati Angelo PA1 assieme a Giovanni, quindi grazie al Peter Pan happy ending.
0: Scusami, perché ho visto delle stories repostate da Joe e o da Radio Peter Pan in cui la gente ringraziava Joe dei biglietti. Pensavo che fosse nella Generation. Hai capito?
1: Il weekend di Radio Peter Pan va portato anche a vedere Bob Sinclair, quindi tanta roba, bravi rega.
0: Quindi quello che imbroglia i giochi è Joe, non
1: sì,
0: Angelo.
1: Sì, sì,
0: quando
1: sì.
0: c'è Angelo le cose vengono sistemate, bene.
4: Ma perché voi siete una radio internazionale,
1: ecco,
4: vamos.
1: Siamo international.
0: Siamo una radio internazionale, allora si spiega tutto.
1: Vabbè, ma che facciamo quindi? Anche se è quasi un lunedì di festa di ponte, tra poco la mettiamo lo stesso la scotechina e poi il fuorigiri?
0: Ma no, dai, risparmiamocela però. Peter Pan. Peter Pan.
5: Una grande, grande radio, come puoi notare.

0: piccola minaccia, cioè della serie, dai, la scotechina teniamocela per i giorni in cui ci sono tutti quanti. E subito è arrivata lei.
1: Ma cosa, ma no, la scotechina, io sono andata a lavoro, ho bisogno di carica, cosa no, la scotechina, mettete.
0: Beh, consiglia anche sul volume giusto con cui ascoltare la scotechina.
2: Sì.
3: Ragazzi, ma a che volume va ascoltata la scotechina? A 100!
2: Pagato l'iscrizione e l'abbonamento,
0: ma non c'è da pagare,
2: mensile,
0: dai,
2: o annuale per la scotechina e per il fuorigiri, eccola qui.
3: Allarma!
2: Pensa che chi non ha pagato non sente niente.
0: Ma non è vero, dai.
4: Ah. E che cos'è la scoteca, la scoteca?
5: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta Matteo. La scotechina. Solo nel 3.

0: sono Rocky Festaiolo.
1: Vai Rocky.
2: Ciao, sono il ponte del 2 giugno.
1: Ciao ponte.
0: Anche il ponte.
3: Ma grazie, bravissimi, bravi, così si fa.
0: Si fa, si fa, si fa.

0: Ciao, sono papà.
1: Leone.
2: Ciao papà.
1: Leone.
3: E non c'è nessuno in strada stamattina.
2: Beh, meglio, no, scusa, statevi.
4: Ciao Radio Peter Pan, noi il ponte lo passiamo così, andando ad Ambre facendo un torneo di calcio.
5: Bello.
4: Combattendo per la finale.
5: Dai,
4: forza Mestre!
2: Dai, auguri!
5: E poi c'era anche Rocky Festaiolo che ci ascoltava, lo sai?
2: Ah sì, ma non ha finito il programma, scusa.
5: Si vede che ci ascolta lo stesso finché si sposta in macchina.
2: E che faccio, manda gli audio.
6: Oh, senti come l'ascolti, sono Rocky, cosa faccio?
5: Non lo so, non lo so.
2: Imitazione precisissima anche nella velocità del parlato.
5: Mamma mia, ragazzi, non ci neghiamo neanche né la scotechina, ma neanche il fuorigiri.
2: Ma figurati, tutto facciamo stamattina.
5: Tranne il maestro Miyagi, lo diciamo.
2: Non c'è il maestro.
5: Abbiamo andato in ferie.
2: Che figuraccia, maestro.
5: Ha chiesto addirittura l'autorizzazione.
2: Vabbè, ci sta.
5: Sì, in Tibet è festa nazionale. C'è il ponte, si rispetta. C'è il fuorigiri sul volume e fate le vostre storie su Instagram.
7: When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck?

0: chiudo adesso? Cosa si fa adesso? Cosa si fa? Non lo so, non lo so. Allora, buongiorno. Adesso vado in bagno.
1: Rocky,
0: in bagno.
1: Basta, dai.
0: So, adesso ci penso.
1: Fuori dalle balle, Rocky.
0: Un po' di prurito, adesso mi gratto.
1: Rocky, vai via, dai. Basta.
2: Mamma mia! Fuori giri! E non respiri!
3: A volte anche dentro le macchine so che c'è la stessa sensazione. Se sei in macchina con qualcuno.
1: Apri il finestrino.
3: È rischioso.
4: Ma allora in via del tutto eccezionale faccio io oggi il maestro Bianchi.
1: No, sì, non sei capace.
4: Andrea San, ricordati che è meglio una gallina oggi che un uovo domani.
3: Ah, tristissimo però, scusa, un po' di ricerca.
5: Per fortuna non mi ha chiamato a me, quindi è solo per te questo bel messaggio, che
3: pensa,
5: ricordati.
3: Che siamo, parlando di fuorigiri e non respiri, siamo una boccata d'aria per tanti che oggi pensavano ad andare al lavoro e non trovare nessuno.
1: Ma noi non molliamo un colpo.
3: Bravo.
6: Buongiorno ragazzi, che bello. Mamma mia, stamattina mi sono alzato, ho detto sicuramente sono da solo come il classico che va a lavorare solo e soletto. Però poi apro la radiolina e mi trovo i miei ragazzi che erano prima di me al lavoro.
1: Quella.
6: Che bello!
1: Siamo qui!
6: Adesso sto andando anch'io in cantiere. Per chi non avesse niente da fare, viene in biblioteca a Treviso, gli offriamo il caffè.
3: Ah, se vuoi il caffè offerto, ci pensa lui.
1: Andiamo in biblio?
3: Andiamo, andiamo, ci organizziamo.
1: Pensiamoci.

0: Oh. Ma qua al posto di guida c'è un po' un coglione, no. Siamo finiti a Casale.
1: Aia.
0: Faccio un saluto a Riccardo, che l'autostrada mi piace, ne è dato coltello il coglione. Ciao belli.
2: C'è un po', ci sono dei dissapori all'interno della macchina, mi pare di capire.
1: So mica se questi tornino tutti quanti insieme stasera a casa.
2: Allora, volevo salutare anche Federico, che ancora ci sta ascoltando.
1: Ancora, Federico, ma sei in ferie.
2: Goditi le ferie.
1: Ma lasciala, tanto al tuo ritorno qua trovi tutto ormai rovinato.
2: E in ogni caso ha apprezzato, perché lui si è perso sta cosa qua, che nel frattempo è stata creata l'imitazione di Rocky Festaiolo.
1: Rocky t'ha fatto piazza pulita. Dalle 6 alle 7 non esiste più il programma.
2: Ciao, allora ragazzi, adesso di cosa parliamo? I don, di cosa parliamo?
1: Mettiamo la pubblicità,
2: non lo so.
1: Mettiamo la pubblicità.
2: Dai, mettiamo la pubblicità, dai, perché così?
1: Mettiamo,
2: ma sì, dai,
1: lo mettiamo.
2: Io metto con point.
1: No!

0: Sports. Mira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta, Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
10: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
11: It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 8 da 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Ester Oletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Lo sport, Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio allo sprint per Milan, MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin, terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli approdate agli ottavi del Roland Garros. Questa è le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No, diciamo,
16: certo. Eh beh, ma i nostri controlli.
17: No, le
16: sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
11: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Fun. Forever fun, forever young.
3: You're listening to Radio Peter Pan with Andrea and Eduardo.

0: I'm Levitating, quello che potrebbe pensare qualcuno, perché questo weekend, insomma, magari no, è il weekend lungo, bevi, mangi, sto lievitando un po'.
1: Sì, esatto, cioè, quando fai un fine settimana intenso, io tra le varie cose avevo anche festeggiato l'anniversario dei miei, a cui faccio di nuovo tanti auguri, cinquantesimo anniversario.
0: Auguroni.
1: Che bello.
0: Ecco, vedi, abbiamo parlato anche di Dua Lipa, che abbiamo appena sentito, che si è sposata proprio questo weekend con una cerimonia intima alla presenza di pochi amici e familiari.
1: Ma parliamone con calma, parliamone.
0: Ha fatto la cosa quella al comune, diciamo, e poi adesso farà questo weekend.
1: Okay,
0: farà
1: questa
0: il festone,
1: era quella, ok,
0: sì.
1: Ok, non è la festa ufficiale.
0: No,
1: ufficiale!
0: Quello ufficiale lo fa questo weekend. È ufficiale che è iniziata la seconda ora di questo programma che si chiama The Remix Show, che va in onda su Radio Peter Pan.
1: Noi ci chiamiamo, io mi chiamo Andrea Nordio.
0: Io mi chiamo Edoardo Boato, per gli amici Edo, anche se ci sentiamo oggi per la prima volta, perché siete capitati per non lo so, così per caso,
1: per
0: su
1: sbaglio.
0: Questa radio, oggi in maniera, insomma, un po' girando la radio, zappando la radio, siamo amici, sappiamo.
2: Signoras y señores,
1: siamo sicuri?
2: Con tutto il ritmo e la energia, radio.
1: Te li inviteresti a casa tua, allora.

0: perdonami, non si è sposata in comune, l'ha fatto all'Old Marylebone Town Hall di Londra, uno dei luoghi più storici per i matrimoni civili. Comunque cerimonia civile. Ecco.
1: Pensavo all'Old Wild West.
0: Vabbè, sposata lì.
1: Tra poco tanti altri highlights del weekend.
0: Intanto c'è il nuovo di Robin Schulz.

0: ricapitolando, Dua Lipa si è sposata nel senso che ha fatto le carte. Quando sì. si dice ha fatto le carte sempre in Sicilia.
1: No, l'ha fatta a Londra.
0: Questo l'ha fatto a Londra.
1: L'Old Marylebone Town Hall di Londra, un posto dove si sono sposati anche tutte le persone più famose.
0: Mi sembrava un nome così meridionale.
1: Inglese, Paul McCartney, Ringo Starr, Liam Gallagher, si sono tutti sposati lì.
0: Lì hanno fatto le carte.
1: E hanno fatto le carte, hanno fatto sì, vuoi, sì, ok, a posto, hanno davanti al messo comunale. Mi immagino ci sarà stato un messo comunale che avrà dovuto fare queste cose. E questo weekend invece si spostano a Palermo, al Palazzo Giangi, al Palazzo Gangi, scusami.
0: Giangi.
1: Che tra l'altro ho visto essere un palazzo famosissimo perché è stato già preso, diciamo, come set per un sacco di film e pubblicità.
0: Fammelo vedere un attimo. Gangi Val Guarnera.
1: Sì.
0: Vediamo su. Guarda che roba.
1: Un po' kitsch.
0: Vabbè, c'è kitsch. Diciamo cose.
1: Tanto. Troppo. Per i miei gusti, troppo.
0: Vabbè, per i tuoi
1: gusti. Ti sposeresti là?
0: No. Beh, perché no? Scusa.
1: Sì.
0: Voglio vedere.
1: Così?
0: Ma sì, guarda che bello, guarda che bello.
1: Tu ti sposeresti quella roba lì?
0: Ma non è che adesso.
1: Scusami,
0: sceglierei questo. Ma
1: se
0: guarda che sarà una location meravigliosa.
1: Ho capito, ma ti presentano sta sala qua piena d'oro, eccetera, così. Non è un po' troppo.
0: Ma per me. Allora, se l'avessero fatta nel 2026, sì, ma siccome appartiene a un'epoca passata.
1: Ho capito, ma tu ti sposeresti? La domanda è. Se ti sposeresti?
0: Penso di sì, perché.
1: Beh, ti piacerebbe.
0: Sono luoghi storici, non è che nella mia testa dico, cavolo, che chi. Cioè neanche esisteva la parola kitsch all'epoca.
1: Amici, andate anche voi a googolare Palazzo Gangi e mi dite se vi sposereste.

0: ti mando una medico, purtroppo Edo ha detto di no, mi dispiace.
1: Però tu sì.
0: Io sì.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: aspettato Sebasti?
1: Tutto bene, grazie.
0: Parchineo?
1: No, non ce n'è.
0: Come parcheggio... non ce n'è? Neanche oggi che c'è.
1: Purtroppo Ponte. Oggi non c'è parcheggio, mi spiace.
0: Cioè, boh, mi sembra impossibile che parchi non ce n'è.
1: Non ce n'è, non ce n'è. Mi spiace, è andata così. Va bene.
0: Allora, ragazzi, chissà se il buffet era bello grande anche nel momento delle firme nel Palazzo Reale. Come si chiamava, Edo?
1: L'Old Marylebone Town Hall.
0: L'Old Wild West di Londra. Chissà se c'era un bel buffet, se aveva messo i vol-au-vent. Se tra c'erano le tartine.
1: Allora, abbiamo detto che si sposa lì con questo palazzo, il palazzo Ganji.
0: Sì, allora, sì. Carte fatte a Londra e matrimonio che si fa in
1: Palermo,
0: Sicilia.
1: Col palazzo Ganji, sede di tanti già spot televisivi, film, eccetera, così, insomma, set che già avete visto un sacco di volte senza saperlo. E lo stile è il barocco siciliano, ci hanno detto, un po' kitsch.
0: Vabbè, il barocco siciliano, cioè devi guardare i vestiti dei matrimoni, sì, siciliani, dopo ti fai un'idea.
1: Allora, non ci sarà, credo, come ospite d'onore il nostro Andrea De Luca, che non è riuscito a intrufolarsi.
0: Non ce l'ha fatta imbucarsi.
1: No, dicono di no. Sembra ci sarà, però, un set esclusivo di Elton John. Canterà lui al matrimonio, quindi.
0: Cioè, tipo, bene. Io ho detto, vabbè, spariamo la grande. Merken Cremont. No, Elton John.
1: Scusa, figurati. È stato anche il weekend del Mugello.
0: C'è stato il Mugello. Allora, tanti ascoltatori, ho visto nei giorni scorsi, hanno mandato messaggi per dire che sarebbero stati lì, perché al Mugello non si dorme e si va lì con la tenda, si fa festa per tutto il fine settimana.
1: Festa!
0: Tutto coronato da, meglio di così non poteva andare, o forse era davvero difficile, con la vittoria dell'italiano Marco Bezzecchi su Moto Veneta, l'Aprilia. Al secondo posto sempre Aprilia, ma con Jorge Martin, al terzo posto Pecco Bagnaia. Quindi
1: altro
0: comunque
1: italiano.
0: Due italiani sul podio, ma la cosa bella è stato vedere vincere Marco Bezzecchi, che era uno di quelli che diceva: è il mio sogno da quando sono bambino, perché quando vinci lì

0: farti vedere un po' e anche a farti capire, perché magari se tu non segui la MotoGP, non è uno sport che ti appassiona tantissimo, è difficile capire anche cosa voglia dire per un pilota italiano vincere il Gran Premio d'Italia. È proprio
1: cavolo,
0: il massimo, cioè, è il massimo, infatti
1: il top di quello che puoi sperare.
0: Ti facevo vedere i video perché io sono stato al Mugello e nel momento in cui finisce la gara a un certo punto accettano l'invasione di pista dei tifosi, quindi tutti i tifosi invadono la pista e vengono lì a festeggiare chi ha vinto. Che abbia vinto un italiano è una cosa, è una cosa meravigliosa. Adesso Marco Bezzecchi, che è il primo in classifica anche per quanto riguarda la classifica generale dei piloti,
1: perciò speriamo bene.
0: Sì, esatto, quindi vediamo insomma, speriamo bene più che altro. Volevo salutare tutti quelli che sono riusciti ad andare a vedere la gara, beati voi.
1: Oh, l'anno prossimo Nordio sarà con voi, io porterò avanti la baracca qui, Nordio ha detto che viene con voi.
0: L'altra cosa che non abbiamo detto è che il PSG ha vinto la Champions League.
1: Allora, complimenti al Paris Saint-Germain.
0: Bravo, bravo.
1: Al PSG per questa vittoria. L'unica cosa, ma posso dire una cosa? Ma perché poi dover andare a spaccare tutta la città?
0: Ma guarda che i tifosi francesi sono storicamente...
1: Ma perché?
0: In generale, i francesi...
1: Cioè, poveretti, quelli che hanno i negozi, eccetera, avevano addirittura montato delle barriere fuori proprio per evitare che succedesse di nuovo sta cosa. E anche stavolta, insomma, danni ingenti. Tanti feriti, purtroppo un morto e un ferito grave. Cioè, voglio dire, non ne capisco il senso.
0: È una cosa
1: di spaccare tutto e farsi male per festeggiare. Ma che senso può avere? No, ma porca miseria.
0: Ce l'hanno un po' nel sangue questa cosa qui, perché ogni volta che ci sono, che possano essere proteste politiche o sportive tra tifosi, eccetera, si menano pesanti lì ogni volta. Gli ultras, i tifosi. Un saluto agli ultras. Altri invettivi.

0: canzone che va molto anche nei reel di Instagram, questa di Milky, ripresa in questa versione Just The Way You Are 2026. Su Instagram potresti aver visto i video dei cavalli che scappavano all'impazzata la sera del 29 maggio.
1: Guarda, in questo momento stanno scorrendo queste immagini su TG.com. Io non la sapevo sta storia.
0: Allora, tu sai che il 2 maggio, cioè domani, è festa della Repubblica.
1: 2 giugno, sì.
0: Scusami, 2 giugno è festa della Repubblica e ci sarà la grande parata dove sfilano tutti quanti, sfilano anche molti corpi con i cavalli.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Per esempio, ci sono quelli.
1: Un'esibizione, letteralmente.
0: I carabinieri, i lancieri di Montebello, la polizia, insomma.
1: Un saluto alle forze dell'ordine!
0: E quindi tutti quanti erano già lì per fare le prove generali della parata.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: giustamente
1: sì,
0: bisogna prepararsi. Se non fosse che in realtà venerdì sera, il 29 maggio, era venerdì il 29?
1: Pare di sì.
0: Il 29 maggio un poliziotto, sembra, comunque qualcuno che fa parte del corpo.
1: Il 29 era venerdì.
0: Era venerdì, ok, sì, sì. E appunto questo ragazzo avrebbe fatto partire una batteria di fuochi pirotecnici.
1: No!
0: Sono scappati 32 cavalli in giro per Roma.
1: No.
0: Cioè i cavalli che scappavano, quindi poi hanno passato tutta la sera a cercare di recuperare.
1: Di chi erano i cavalli? Erano dei corazzieri?
0: Erano di tutti questi qua che ti ho detto, quindi quelli dei carabinieri, della polizia, erano un mix.
1: No, sai perché te l'ho chiesto? Perché c'è il mio amico Fuffo che saluto, sì, che fa il corazziere, e mi diceva che lì c'è un rapporto nei confronti dei cavalli
0: molto
1: che
0: stretto.
1: Molto stretto, cioè sono sacri, quindi immagino il fatto che siano scappati via che sia stata una tragedia.
0: Allora dicono che ci sono 4 agenti che sono stati individuati come responsabili che non parteciperanno alla parata.
1: In punizione.
0: Punizione.
1: Puliscono le stalle.
0: In punizione.
1: Non mi stupirebbe.
0: No, grande spavento in realtà, perché poi in realtà per cosa è successa sta cosa? Cioè perché sono scappati? Perché hanno preso paura per i fuochi.
1: Beh, certo,
0: chiaramente.
1: Certo, no, ma io mi immagino questi qua che hanno detto ma sto uno di loro.
0: Dai, facciamo scoppiare
1: già questo. Gli altri hanno detto schiaccia.
0: Facciamo scoppiare 2 fuochi d'artificio
1: a
0: caso, così, capito?
1: Mamma mia, che disastro.
0: E Stefano De Martino invece, non ti dico cosa ha fatto, guarda.

0: scappati way.
1: Ne abbiamo parlato, giusto?
0: Anche questa l'abbiamo detta, sì.
1: Del Paris Saint-Germain ne abbiamo parlato, della MotoGP ne abbiamo parlato, l'abbiamo di Dua Lipa ne abbiamo parlato.
0: Sì.
1: Ci manca solo Stefano De Martino.
0: Che ha combinato? Vabbè, guarda, allora tratteniamoci un attimo, Edo, perché se ci penso, no, che al fatto che vuole togliere.
1: Stai calmo, non

0: buttiamo gli Champs-Élysées anche noi, non c'entriamo niente, ma ci buttiamo in mezzo.
1: Stefano Martino, stai attento, stai attento.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
17: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
18: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
19: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
21: Delix.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
21: Delix.it.
20: Delix, il tuo partner al lavoro.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?

0: Ma è l'ultima settimana che usiamo questa sigla, perché poi da lunedì prossimo, attenzione, arriveranno le due nuove sigle estive, un sacco di jingle e un sacco di cose, sì.
1: Ma come due?
0: Programma forte a due sigle addirittura.
1: Vabbè, allora, quella delle 7 e quella delle 8.
0: Certo.
1: Sì, quella delle 9 teniamo quella del Team Rocket.
0: Non lo so, decidiamo.
1: Ok.
0: Tiriamo i dadi.
1: Allora, ragazzi, se avete un po' di paura per il futuro, magari il vostro lavoro in questo momento non vi piace, dite vorrei cambiare, c'è un'opportunità.
0: Quella opportunity.
1: Base opportunità, grazie, perché nel Surrey, nel sud di Londra,
0: Dove?
1: Sud di Londra, una ricca famiglia è alla ricerca di un dog companion.
0: Attenzione, quindi accompagnatore per il cane.
1: Compagno per cani, una figura professionale che va oltre il tradizionale dog sitter, perché il compito sarà quello di prendersi cura del benessere emotivo del cane. Ok?
0: Cioè, mi suona già di baracconata.
1: Allora, io non so se avete degli animali domestici e se vi capita mai che i vostri animali domestici, uso il plurale, cioè nel senso ne avete più di uno, si divertano.
0: Sì.
1: Ok, ieri ero sul divano che guardavo la televisione, che guardavo Four Seasons, che è serie TV che consiglio, te la consiglio, guarda,
0: grazie,
1: è piacere che ti piacerà un sacco. A un certo punto i miei cani cominciano a giocare tra di loro, senza motivo.
0: È una bella cosa.
1: Cominciano
0: certo.
1: a giocare, si saltano addosso, si mordicchiano, eccetera. Io li guardavo, ero felicissimo di vederli così. Capisco che questa famiglia benestante del Surrey abbia deciso.
0: Famiglia benestante.
1: Sì, sì, molto benestante. Oltre all'assistenza dell'animale, il ruolo prevede anche la gestione di alcune attività domestiche, come commissioni, manutenzione della proprietà. Riordino degli ambienti e supporto in cucina. Quindi in realtà...
0: Allora è il governante della casa che stanno cercando.
1: Quanto vuoi allora? Tu quanto vuoi guadagnare? Perché io posso farti avere, se vuoi,
0: dimmi,
1: circa 70.000 euro l'anno.
0: Ma porca miseria! Sono lì a dare da mangiare i cani.
1: Hai fatto la faccia che di solito fai accompagnata da una bestemmia.
0: Certo.
1: O un'esclamazione venezia.

0: Ciao ragazzi, state ascoltando il The Remix Show.
1: Che bella questa di Calvin Harris, era Let's Go dal 2012, hit clamorosa.
0: The Remix Show invece altro hit, altra hit meravigliosa di questa radio, un programma che a volte vi porta anche dei consigli per quanto riguarda la vostra situazione lavorativa.
1: Se per esempio... quante volte no ti capita durante la tua giornata di pensare magari ma potessi cambiare lavoro, guarda potessi cambiare, sai, quei momenti un po' di frustrazione,
0: no, o comunque quel momento in cui ti guardi allo specchio e dici se non facessi questo cosa potrei fare?
1: Io realmente voglio fare questo, magari voglio diventare un compagno per cani.
0: Se ti piace l'idea di stare vicino a degli animali domestici, in particolare a dei cani, c'è un lavoro che arriva dalla parte sud di Londra in cui per 70.000 euro all'anno, non al mese, all'anno, no 60.000 sterline, ah, 70.000 euro, ti viene dato un cottage indipendente.
1: Però secondo me è lordi,
0: Lord, perché
1: Lord, se a Londra sono 60.000 sterline, Lord.
0: E ti chiamano Lord. Poi ti danno anche un cottage indipendente all'interno di questa tenuta molto grande, con utenze pagate, dove il candidato potrà vivere insieme al partner, quindi puoi stare anche con un'altra persona, e i propri animali domestici.
1: Ah,
0: quindi
1: posso portarmi pure le
0: puoi
1: due
0: portare
1: gatte.
0: Il tuo gatto, io posso portare le mie due cagnoline, posso portare la mia
1: due gatte.
0: Sì, scusami, non so perché ho detto uno al singolare.
1: Allora, lascio mica qua.
0: La Ginevra e
1: Gilda
0: e Minerva.
1: Okay.
0: E te li puoi portare là, devi semplicemente poi, nel tempo che hai a disposizione, sistemare un po' la tenuta, tenerla in ordine. Ok? E fare compagnia in modo che si divertano gli animali domestici della.
1: Non è male,
0: famiglia.
1: Ci penso. C'è su LinkedIn.
0: Trovo
1: su LinkedIn.
0: Ho il contatto diretto.
1: Addirittura, e allora siamo al
0: mio
1: top.
0: Amico.

0: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
4: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sì con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sì con Gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Ain't got no home, ain't got no...
9: Radio Peter Pan, it's show

0: stai andando?
1: Vado un po' più in giù.
0: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
1: Sì, ma la qualità?
0: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
1: Da Ali i conti tornano sempre.
2: Ali migliora la vita. Breaking
3: news. Buongiorno da Esther Ruletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Caporalato a Milano per costruire il nuovo consolato americano in piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Ulas Demir, il manager turco di Kadel, stava per fuggire a Istanbul. Lo sport MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: Le
4: sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: perché lo dici così? Mi avete bloccato?
1: 9, 11 e 10 secondi.
2: Abbiamo il nostro potere fino alle stelle.
3: Ma siete registrati?
1: No. 9, 11 minuti e 20 secondi.
0: Ci avete beccati, siamo registrati.
1: Fuori c'è, ci sono le nuvole ma c'è anche il sole.
0: Ci avete beccati.
1: Non è vero.
0: Allora, ragazzi, alle 9.11 in questo primo giugno, allora, 2026, volendo, ci siamo, buongiorno a tutti, buongiorno.
4: Buongiorno, ragazzi.
1: Volendo, abbiamo il nostro modo per farvi capire che siamo davvero qui fisicamente in diretta. Adesso apriamo la finestra, passa uno, chi vuole può passare, suonare il clacson.
0: Esatto.
1: E rientra in diretta, quindi basta dircelo.
0: Tra poco invece facciamo la verifica, quindi spero abbiate studiato questo weekend, la verifica dell'Astrosexo Parade. C'erano quattro segni che... erano quelli fortunati.
1: Quelli fortunati?
0: E quindi.
1: Vabbè, vediamo.
0: Se effettivamente hanno dato oppure no.

0: canzone è bella perché ti permette anche di essere, cioè di cantarla male. Cioè facendo.
1: Ah, la fai così. Te.
0: Cioè,
1: ah,
0: che è un po' tipo il meglio deve ancora venire.
2: La fai male.
1: Ci stanno accusando, ma proprio pesantemente
0: di
1: oggi.
0: Cosa?
1: Oggi sono convinti che siamo registrati.
0: No,
1: ma quando mai?
0: Ma che devo fare? Aspetta un secondo, vediamo se c'è.
1: Lo so, prendi il giornale.
0: Non so davvero cosa dire.
1: Volete che leggiamo le ultime?
0: Aspetta, sì, sì,
1: dal giornale.
0: Notizie brutte.
1: No, appunto, non. Vabbè, direi di non farlo.
0: No, no, vediamo se ce n'è una.
1: Facciamo
0: che,
1: così.
0: Se ce n'è una che proprio possiamo
1: no,
0: dire.
1: Andrea.
0: Vabbè, eccolo qua, questa
1: notizia
0: bella, il Cune, no, il ragazzo ligure che si era incastrato nella grotta nel Cunese è stato tratto in salvo dopo 12 ore, lo speleologo, ragazzi.
1: Vi basta, è sufficiente.
0: Questa è fresca fresca.
1: Facciamo una cosa, sentiamo anche le vostre voci tra pochissimo perché vorremmo capire se effettivamente questi quattro segni che sono quelli che avrebbero dovuto poi hanno oppure no. Allora, al quarto posto c'era la Vergine.
0: Sbagliato, vai.
1: Al terzo posto lo Scorpione.
0: Sì.
1: Al secondo posto il Toro. Al primo posto i Pesci.
0: Allora, se il vostro segno zodiacale è uno di questi quattro, confermate o smentite. Se il vostro segno è un altro, diteci qual era e date un voto al vostro fine settimana.
1: Perché teoricamente, se siete fuori da questi quattro segni qua, non dovreste avere.
0: Allora dai, il gioco però è semplice, il gioco è semplicissimo. Il vostro segno zodiacale, voto alla vostra performance, a come è andata.
1: Ma quale performance?
0: E due parole. Guarda, quella performance lì.
1: Ah, quella lì.

0: settimana mi sembra di capire che quelli dell'Astro Sexo Parade non hanno sbagliato.
1: Quelli dell'Astro Sexo no, quelli dell'altra invece.
2: Vergine, Astro Sesso Parade, confermo al 100%.
1: Anche quelli della Astro Sesso Parade, che è un'altra rubrica che
0: vedi, questa è del tuo stesso segno, eppure lui.
2: Vergine, Astro Sesso Parade, confermo al 100%.
0: Cioè, 100% io no. Garantito, io quasi. No. Dai, sentiamo qualche altro ascoltatore o ascoltatrice. Vergine, Scorpione, Toro e Pesce erano quelli che avrebbero dovuto, però siamo aperti anche a smentite.
1: Capricorno non convocato.
0: Vedi? Non era fuori. Niente, lui, niente.
1: Bilancia, una pucciata lodata.
0: Ah,
1: nonostante non fosse in classifica, questo intende. Cioè, è andato contro l'Astro Sesso Parade.
3: Buongiorno!
0: Non lo sanno dire.
3: Azzeccato alla grande!
0: Segno.
3: I pesci questo
0: primo
3: fine
0: posto.
3: Settimana hanno dato ma molto molto bene.
0: Era il primo
3: grazie
0: posto, vedi?
1: No, però, però
4: sono dei pesci e mi sono fatto le pippe.
1: Cioè, vedi, non è che va sempre.
0: È andata male a lui così. Porca
1: vabbè, e voi nell'Ax

0: Ah no, è finita.
1: Basta.
0: Pensavo che ripartisse.
1: Vabbè, era la fine di Everybody, disco di Martin Solveig, molto bello dal 2005.
0: Molto bello, sì, sì, è vero. Come molto belle sono le storie che ci arrivano per quanto riguarda la Astro Sesso Parade.
1: No, dillo bene.
0: È così,
1: Astro Sesso.
0: Ah, ok.
1: Si era sbagliato l'ascoltatore.
0: I quattro segni che questo fine settimana avrebbero dovuto erano, dal quarto al primo, Vergine, Scorpione, Toro e Pesci. E ci dicono: ciao ragazzi, io non, i quattro segni non li ho sentiti, però sono dei gemelli. Però è da novembre 2024 che vado avanti con ciccio di legno e mano di carta vetrata.
1: Lo consumi così, stai attento.
0: Ma se va avanti da novembre 2024 c'è uno stuzzicadenti ormai.
1: Sì, esatto.
0: Una puntina.
1: È un bambù ormai.
0: Vergine, qualcosina, ma avevo troppo caldo.
1: Ah, è vero.
0: Ultimamente
1: è vero.
0: Questo caldo qua cosa vuoi fare?
1: Casino, dai,
2: sì. Sono del leone.
1: Leone.
2: E proprio sì, avete ragione. Niente da fare.
1: Fare fuori classifica, leone, quindi ci sta.
0: Vabbè. Sei pesci invece.

0: Sport.
1: Siamo questo weekend?
0: Stiamo a casa.
1: A casa?
0: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
0: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
0: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury.
2: E teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
6: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Tira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
14: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 4 Scatman. Bella questa, sempre bella arrogante.
1: Tu pensa, c'è gente dentro questa stanza, anzi adesso mi faccio due conti, sono l'unico che era già nato
0: nel 1994.
1: Io ero lì lì. Tu nascivi l'anno dopo, quell'altra lì nasceva, insomma.
0: È giovane.
1: Vabbè, meglio non pensarci, pensiamo piuttosto a fare i servizi in camera.
2: Servizi in camera del...
1: Riccardo, ciao Ricky, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ciao Riccardo, come va? Tutto bene?
3: Benissimo, sono da Lapio e Colosseo, quindi meglio di così.
1: Addirittura, ma penso che non riconoscano neanche che tu non sei proprio di Roma, perché hai l'accento,
0: l'accento
1: che
0: romano,
1: non si capisce.
3: Roma Lazio, doc.
1: Sei di Roma Nord, si sente che sei di Roma Nord comunque.
0: Sei uscito dalla fermata nuova della metropolitana, quella bellissima che si vede.
3: Esattamente, sì.
0: Ah, quella che abbiamo visto.
1: Ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri. Adesso non ho capito se il compleanno era ieri o oggi. È oggi?
3: Oggi. Sì,
1: auguri!
0: Quella! Compleanno a Roma, figata pazzesca. È arrivato un bel messaggio per te che dice:
1: oggi è il tuo compleanno, volevo renderlo speciale facendoti questa sorpresa alla radio. Tanti auguri di buon compleanno, goditi Roma assieme alla zia. E il messaggio arriva dalla nostra mitica Aurora.
3: Esatto, che troverò personalmente a ringraziare per questa sorpresa qua.
4: Ciao Auri!
1: Ecco, vedi, ma non c'è in studio perché mi sa che
0: fatto
1: il ponte.
0: Fa ponte.
1: Maledetta, ha fatto il ponte, beata lei. E voi invece, esatto, godetevi.
3: Bella vita.
1: Sì, ma anche voi non siete male,
0: Che mangiate oggi? Dai. Carbonara oggi?
3: Sì, può essere. Qua guanciale, qua
4: amatriciana, basta.
1: Mi raccomando, entrate nei ristoranti parlando così che dicono: questi sono
0: de Roma.
1: Si capisce che siete di Roma. Comunque, grazie, Riccardo, ragazzi. Auguri ancora e buon divertimento.
3: Grazie mille, grazie a voi, ragazzi.
1: A presto.
4: Grazie a tutti,
3: ciao,
1: ciao, ragazzi, ciao.

0: Murphy, Simple, sono di Peter Pan. La vita è semplice anche al primo giugno alle 9.45 su Peter Pan.
1: Anche se sei qui al posto di far ponte.
0: Ma sì.
1: Ma va bene lo stesso.
2: Servizio in camera per...
0: Lorena, buongiorno Lorena, ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao. Benvenuta. Come stai?
3: Grazie, bene, benissimo.
0: Ci hanno detto che oggi sei all'Isola d'Elba con il Vito Camper.
1: No.
3: Giusto, giusto.
0: Ma che spettacolo.
1: Non ci credo.
0: Siete in un villaggio o vi fermate, cioè un villaggio, un camping, o vi fermate dove trovate lungo la strada?
3: No, in un camping, ah, okay, sì, okay. Più comodi. Beh, sì.
1: In quanti siete dentro il camper? In due?
3: Sì, io e mio marito.
1: Siete
3: sì.
1: abituati a fare queste cose comunque?
3: Beh, sì, facciamo sì, questo, un po' di tutto. Sì, sì, bravo. Però anche questo è molto bello, molto libero.
0: Da
3: beh,
0: quanti bello. Anni avete il camper?
3: Da quanti anni? Beh, è un Vito Camper comunque, vabbè.
1: Ma scusa un secondo, ma
3: beh, ormai sono parecchi anni, sono una decina d'anni, sì.
1: Allora, un attimo, perché noi quando abbiamo sentito camper, Vito Camper, ok.
0: Beh, bello, sì, un camperino.
1: Non
0: sì.
1: sapevamo come era fatto il Vito Camper, pensavamo che fosse il soprannome del camper che si chiamava
0: sì.
1: Vito.
0: Sì, invece pensavamo che tipo il marito si chiamasse Vito e quindi...
3: È un po' diverso. Un po' diverso.
1: Ok, adesso abbiamo capito un po' di più, grazie mille della spiegazione.
0: Ci hanno detto che oggi compi gli anni, quindi auguri a tutta Radio Peter Pan.
3: Grazie mille, grazie infinite.
0: E auguri da chi ha mandato questo messaggio, cioè Rosy e Iano. Tanti auguri alla nostra carissima amica Lorena, che raggiunge un'età importante.
1: Ah, però. Vuoi dir loro qualcosa velocemente?
3: Sì, li ringrazio tantissimo, sono stati troppo gentili e non me l'aspettavo.
1: Bravi, e allora ringrazio. Che ti ringrazio. Certo. E allora dai, buone vacanze, buon relax e un abbraccio grande da tutti noi di Radio Peter Pan. Tanti auguri.
3: Grazie, un saluto a tutti voi.
1: Ciao.
3: Siete troppo forti. Ciao, ciao,

0: Clooney su Radio Peter Pan. Ultimo disco che mettiamo noi, perché adesso la musica la mettono i DJ di Radio Peter Pan.
1: No, no, un DJ in particolare, quello lì.
0: Ah,
1: quello lì.
0: Vabbè, non lo diciamo. Fuori
1: ditelo
0: fase.
1: Voi, ma sempre la stessa battuta.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.
6: Una sola cosa prima che tu cominci: posso non chiamarti
3: Andrea De Luca?
6: Il bello?

0: terrorista.
1: Il pollo
0: aveva combinato quella volta il
1: pensa
0: pollo.
1: Se avessimo avuto l'intelligenza artificiale all'epoca, quante grafiche del pollo terrorista avremmo pubblicato.
0: Possiamo farla adesso nel fuori onda se vuoi.
1: Era la canzone su cui si faceva il tormentone
0: dell'Harlem Shake.
1: Tutti stavano fermi, ma solo uno si muoveva e poi a un certo punto partiva il
0: pollo terrorista.
2: Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
1: È finita proprio la puntata in realtà.
0: Che tornerà domattina con un The Remix Show meno uno, ma più uno, che c'è Rocky, non
1: no,
0: ci sono
1: meno,
0: io.
1: Meno cinque. Domani è The Remix Show.
0: E mercoledì siamo qui dalle 7. Ciao,
1: ciao ragazzi.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie a
8: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa fassa per interni 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
16: Vivi la potenza delle super hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
17: Radio Peter Pan. It's showtime.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 10 e 1 c'è la Generation.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: I motivi per brindare con Prosecco maschio
22: cambiano sempre.
21: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.

Fanne, saluto e ringrazio i Remix che tornano domani almeno metà formazione dalle 7 alle 10 col The Remix Show. Prima di cominciare oggi vorrei istituire una nuova rubrica che si chiama Cosa ho imparato ascoltando il The Remix Show, perché devo mettere a frutto sto ascolto del programma più bello del mattino. Oggi ho imparato che, primo, erano registrati, cioè non c'è testimonianza del fatto che siano qui in studio. La seconda è che c'è Stefano De Martino che vuole fare una brutta cosa, vuole togliere la serata delle cover, quindi anch'io sottoscrivo la petizione che hanno lanciato. Stefano De Martino, non togliere la serata cover, se no veniamo sotto casa tua.

Buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì 1 giugno 2026, 5 minuti dopo le 10. Ciao, io sono Joe, fino alle 13 la Peter Pan Generation. La prima ora da solo, la seconda con Emma Rossato, la terza si aggiunge anche il computerone con la sala giochi, quindi tutti i piani vanno rispettati, dal primo all'ultimo. Tanti di voi stanno facendo ponte, ma più che ponte, io ho una teoria che vorrei sviluppare in questa prima mezz'oretta. Non è un ponte, è un panino, fra due giorni. Ieri, giornata serena, tranquilla, di festa. Domani, giorno di festa, festa della Repubblica, oggi tanti stanno facendo cose disparate. Quindi ci va un ripieno in questa giornata. Analizzeremo il ripieno, ma ho rubato un disco dall'archivio che ha a che fare col panino, anzi, mezzo panino, quello di Tommaso Paradiso, quelli dei giornalisti, se lo mangiava a Berlino. Quindi, riccione.

correva l'anno 2017 dei giornalisti Riccione, perché? Perché a un certo punto cita il mezzo panino che si è mangiato a Berlino. Oggi è un panino, fra due giorni di festa, il ripieno, lo valutiamo. Video.

0: ascoltando Radio Peter Pan, è lunedì 1 giugno, non è giornata di festa, ma pertanto è una giornata di ponte, che io ho risoprannominato giornata del panino, perché ieri giorno di festa, domani giorno di festa, non è detto che tu oggi stia facendo festa, il ripieno va stabilito. E nella mia ricerca sul mondo dei panini ho scoperto che John Montagu, il quarto conte di sandwich, è quello che ha inventato i panini. Vedi, quindi la parola sandwich in realtà era il nome di una contea, e lui, conte, che aveva questo vizio del gioco d'azzardo e non aveva tempo di staccarsi dal tavolo da gioco, ha detto alla sua servitù: portatemi un pezzo di carne racchiuso tra due fette di pane, perché sennò si sporcava le mani. Prendendo la carne con le mani, anche te, forchetta e coltello, conte, cioè la nobiltà bisogna applicarla alle volte. E quindi da lì col panino non si sporcava e ha inventato il sandwich, proprio il conte di sandwich. Ci metteva la carne dentro, un po' come se fosse un hamburger del giorno d'oggi, però al ripieno lo puoi decidere. E oggi è una giornata ripieno, quindi metti che stai lavorando, il lavoro comporta del sudore, il sudore che sapore ha è salato, quindi il ripieno oggi è salato se stai lavorando, ma magari stai facendo qualche romanticheria e allora è dolce, tipo un panino con la Nutella. Può essere aspro, può essere amaro, insomma io oggi voglio capire qual è il ripieno di questa giornata. 393 7366 240, messaggio scritto / messaggio vocale, come hai deciso di sfruttare questo lunedì 1 giugno, che sapore ha questa giornata?
1: Peter Pan Generation.

0: Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo. Benvenuti.
1: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
0: Buon lunedì 1° giugno, ho fatto il paragone. Io non voglio trattarla come se fosse un ponte questa giornata, ma come se fosse un panino fra due fette di pane. Giornata di festa ieri, domenica. Giornata di festa domani, festa della Repubblica. Quindi oggi il ripieno è variabile. Ad esempio Stella dice: se questa giornata fosse un panino, sarebbe un panino ripieno di zanzare e crema solare. Gustoso. Qualcun altro ha deciso di pedalare, quindi vi ascolto in direzione Merano da Verona. Ciao, questo è il messaggio che manda Bighi, che saluto. Quindi ha deciso di condire questa giornata con un po' di sudore, che comunque è salatino, e anche quel sapore di copertone, come se fosse un panino del fast food. Oppure Robertino, vedi, anche lui lavora, tipo lavorare, tipo, dice, dopo 3 mesi d'assenza forzata, quindi oggi è una bella giornata perché hai fatto 3 mesi d'assenza forzata, sei contento di tornarci al lavoro. Poco fa vi raccontavo, no, del panino che è nato in Inghilterra grazie al Conte Sandwich, e in Inghilterra hanno fatto un sacco di studi sui panini. Ad esempio l'università di Bristol ha individuato l'altezza perfetta per un panino, non c'è dato sapere quale sia, per evitare l'effetto colata della maionese o del pomodoro al primo morso, che secondo me è la roba più bella e goduriosa del panino, deve trasbordare, così è più buono. Oppure l'università di Leeds, sempre in Inghilterra, ha stabilito che il segreto dell'apprezzamento di un panino è legato alla sua croccantezza. Più il pane fa crunch, più dici buono sto panino. 393 736 6240, che c'è oggi all'interno del tuo panino?

0: David Guetta, Save Me Tonight. C'è lei che mi chiede: mamma Denisa, fai tanti auguri alla mia bimba bellissima che si chiama Aurora, che è in macchina con me. Ma certo, tanti auguri, buon compleanno Aurora, che poi è un bel periodo questo per compiere gli anni, perché la scuola non è ancora finita, quindi fai in tempo a organizzare la festa con gli amichetti, perché se lo fai più avanti durante l'estate magari con gli amichetti un po' ti ci perdi. E poi sta finendo la scuola, quindi sono tutti più felici. Ti ho chiesto di immaginare questa giornata come se fosse il ripieno di un panino, cioè ieri era giornata di festa, domani pure, quindi le due fette di pane, oggi il ripieno è variabile. Ad esempio il suo sa di questo:
1: riempiende petto di pollo, proteine a manetta.
0: Bisogna essere fit anche nei giorni di festa. Ad esempio c'è Cinzia, visto il periodo, raccolta delle ciliegie, che lo immagina come se avesse una confettura di ciliegie come ripieno. Buono e di stagione. Che voglia che mi fanno le ciliegie. 393 736 6240.

0: my serotonin. James Hype, serotonin. Subito al pari, vedi, quando mangi qualcosa di buono il tuo corpo sviluppa e rilascia serotonina, che è quella roba che ti fa star bene. Il ripieno della tua giornata, ad esempio Filippo dice: guarda, siamo l'unica fabbrica aperta nella mia zona industriale, quindi il panino direi che è proprio ripieno di merda. Quando c'è l'ottimismo c'è tutto. Fra poco chiediamo questa domandina qui, quindi che sapore ha il ripieno della tua giornata? Cioè oggi, 1 giugno, che sapore ha? Ci sarà anche l'oroscopo e il GR, sti cazzi, state con noi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica, per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
14: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show!
15: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
14: Edo, che ci sarà quella sera?
15: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
14: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
15: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: musica al ritmo.
1: Correva l'anno 1989, Technotronic, Pump Up the Jam. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Una prima mezz'oretta l'abbiamo passata parlando di panini, perché oggi è una giornata ripieno di panino. Ieri giornata di festa, domani pure. Il ripieno di oggi è variabile, non tutti stanno facendo la stessa cosa, quindi ha un sapore differente, dipende.
2: Palestra e poi panino con tonno e giù di proteine.
1: Vedi, palestra, fit, tanti che si allenano pure oggi. Sapore dell'alcol dopo una grigliata, sudi e tiri disco night, quindi una giornata bucolica. Io faccio il bagnino, scrive Matteo, quindi completo rosso. Rosso per me vuol dire piccante, dunque oggi sono un bel diavolo col salamino in due e qualche granello di peperoncino. Questo è il sapore del panino di oggi in quanto bagnino. C'è Pippo, buongiorno buongiorno, oggi officina aperta e vedendo tutto il vicinato chiuso un po' mi rattristo, quindi giornata amara, il ripieno è amaro, quello del suo panino, come quello di Giulia, dice Gio, oggi all'interno del mio panino ci sono fatture e bestemmie. Comunque alla grande, l'umore top, proteine, dice. Poi c'è Manola che saluto, il mio panino farcito con salsiccia piccante, ketchup e verdure, pesante, quindi oggi c'è una giornata pesante, ma gli ingredienti che hai elencato sono buoni, quindi giornata pesante ma goduriosa.

0: Pausa con Magnetic. State ascoltando Radio Peter Pan. Vi ho chiesto il sapore della vostra giornata, come se fosse il ripieno di un panino. Ad esempio quella di Nicolò è una giornata molto dolce. Sto andando a ritirare la moto nuova 125 SMR, come se fosse ASMR. Quindi giornata dolce. Dice: dopo, quando torno a casa, la wrappo e le metto le grafiche. Tanta roba. A furia di parlare di panini, però.
1: Buongiorno Joe. Con questo discorso mi hai aperto l'appetito e appena finito di mangiare, a quest'ora come primo mi sono fatto una birra.
0: Buono.
1: E come secondo un'altra birra.
0: Buono.
1: E come contorno
0: birra.
1: Ho già fatto un prosecco.
0: Prosecco.
1: Ma so che ora sono adesso che non vedo bene. Eppure sto lavorando. Speriamo che mio capo non mi ascolta.
0: Ma guarda, speriamo di no. Segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì, che però sa di venerdì, domenica, sabato non ha un... Comunque si salvano quelli del Ariete, quelli del Toro, vanno bene ancora Bilancia, Scorpione, Sagittario e Acquario. Questi quelli ok, se non sei stato citato, attento.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Anche se rimangono fuori i due segni principali, i migliori e i peggiori, li teniamo per ultimi. Partiamo dai più fighi col vototto in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I migliori oggi, quelli del Leone. Uno yacht di 40 metri è figo, ma non ci puoi andare in vacanza in montagna. Una katana giapponese è super affilata, ma non puoi usarla per fare i lavoretti di art attack, perché la punta non è arrotondata. Non puoi comprarti un paio di jeans se hai un sacco di soldi del Monopoli e anche vinci la partita. Quindi oggi hai il necessario per raggiungere l'obiettivo. Sei il numero uno, te del Leone.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravo.
2: E non applaudo con ironia.
0: Peggiori quelli dei gemelli.
3: Oddio! Ah, no! Dio, no. Ti prego, no! No! No! No!
0: Gemelli male.
4: Pizza.

0: Lady Gaga, Doci, Runway, su Peter Pan, fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, c'è GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Che torna con un'altra carrellatona.
2: E sti cazzi.
0: Incredibile, si parte dal post che titola "Cos'è che ci spaventa delle stanze vuote?".
2: E sti cazzi.
0: Ma che poi le devi arredare e ti escono un sacco di soldi. A proposito di soldi e di budget, Wired Italia titola "Per Avatar 4 e 5 James Cameron vuole risparmiare tempo e denaro, ma non sa nemmeno lui come fare".
2: E sti cazzi.
0: Grazie al cavolo. Fatto Quotidiano, le parole del regista Alex Infascelli che dichiara: "Una veggente mi ha svelato i pensieri del mio cane, lei parla con lui attraverso la telepatia, mi prendono per folle, peggio per loro".
2: E sti cazzi.
0: Cosa pensi?

0: Tightly, il cane robot che fa la guardia alle proprietà.
1: E sti cazzi?
0: Non abbaia ma morde. Sai che anche abbaia non morde, l'han fatto che non abbaia, così sei sicuro che morde. Sono giornate nelle quali i giornali comunque recuperano delle notizie del passato, tipo La Stampa, la cantina più bella del mondo del 2022 in Toscana.
1: E sti cazzi?
0: Sì, vabbè, sono passati 4 anni. Cercate di recuperare delle notizie un po' più fresche. Digicom 24, Donald Trump, l'ultimo bollettino medico, è ingrassato di 6 kg e ha le caviglie gonfie, ma gode di eccellente salute.
1: E sti cazzi?
0: Alla grandissima, chiudiamo con Donna Moderna, che si domanda: quanto tempo lavorare al giorno per stare bene? Beh, per stare bene, 0 minuti. Radio.

0: pari.
1: Che bella questa. Sono passati 5 anni, era il 2021. Blanco, Notte in Bianco, chiude la prima ora della Generation, quella nella quale ero da solo. Adesso non sono più solo, è arrivata lei.
2: Sì, ci sono proprio io.
1: Sempre vestita con le maglie dei Chicago Bulls, che ricordiamo essere una squadra.
2: Perché sono a casa da sola.
1: No, dico, è una squadra di
2: dell'NBA.
1: Che sport? Di,
2: ma, basketball.
1: Di che città americana?
2: Secondo me Chicago Bulls, Los Angeles.
1: No, Los Angeles è Los Angeles, Chicago è Chicago.
2: Ma,
1: e Chicago in che stato americano si trova?
2: Ecco, esageriamo adesso. Ora abbiamo esagerato.
1: Ma scusa, ma c'hai tutti i giorni roba dei Chicago Bulls, saprai?
2: Ora hai esagerato.
1: Quanti sono gli stati americani? Questo è facile.
2: 27.
1: Ma che 27?
3: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 11.01.
1: E in Illinois che ore sono?
2: Non lo so.
3: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare.
14: I gabbiani, il sole.
13: La nostra spesa a lì che arriva.
14: Bellissimo.
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
15: A lì migliora la vita.
3: Peter Pan Meteo.
17: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
18: Un impulso instabile ha portato a punto dei fenomeni sparsi per la giornata di lunedì, soprattutto sulle regioni di nord-est, a tratti anche in Lombardia e sull'Emilia-Romagna. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Temperature massime e lieve flessione appunto sulle zone interessate dai fenomeni, con valori comunque estivi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
19: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: bel terrazzo.
1: Grazie.
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Anno 1997, Backstreet Boys, As Long As You Love Me. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation, arrivata Emma Rossato.
1: Per fortuna per voi, buongiorno. Perché stare altre due ore con Giosta.
0: Ma guarda che ci siamo divertiti un sacco nella prima ora. Sì. Non dire cattiverie. Primo giugno, quindi si gira la pagina del calendario. Ad esempio noi abbiamo il calendario infame che oggi ci ha messo sta frase qua che ha a che fare con i ponti.
1: Meno male che i ponti sono sempre brevissimi.
0: Non lo so, cioè adesso c'è Salvini che vuole fare quello lungo da una sponda all'altra.
1: Però dai, primo giugno vuol dire anche che avete dovuto, tutti quelli che hanno partita IVA, mandare la fattura e quindi arriverà forse.
0: Hai capito cosa interessa? I soldi, sempre i soldi, che ci devi fare con questi soldi? Sono belli i momenti che passi con le persone care. Le stavo chiedendo cosa ha fatto questo weekend. Ha fatto una cosa molto bella.
1: Sì.
0: Vuoi raccontarla?
1: Sono andata a fare un picnic come una volta in questa frasca a Valdobbiadene con mia nonna. E in cui ti danno proprio un cesto con tutte le loro produzioni, quindi il salame, il vino, il loro prosecco, il formaggio.
0: Bello.
1: E ti metti con il telo che ti danno loro in mezzo alle vigne, quindi all'ombra con l'arietta, e stai là in compagnia.
0: Sei andata con la nonna?
1: Nonna e Kobe, quelli mio cane.
0: Come si chiama la nonna?
1: Luigina.
0: Luigina, ma a un certo punto nonna Luigina c'aveva anche le orecchie da lupo, era stata mangiata dal lupo, perché sembra la storia di Cappuccetto Rosso.
1: Può essere.
0: E lei nel bosco a un certo punto ti dice: che orecchie grandi che hai.
1: Pensa che noi ci andiamo spesso ogni anno, io, mia mamma e mia nonna. E il titolare si è ricordato che scorso anno mia nonna e mia mamma erano ubriache sedute.
0: E quest'anno pure.
2: Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai, quello che fai.

0: va l'anno 2014, Clean Bandit, Jaslyn, Rather Be, la seconda ora della Generation, quella dove Emma consiglia cose.
1: Emma consiglia cose.
0: Ha avuto un sacco di successo. Hai quella visto? Roba lì, col cestino da picnic, in mezzo ai filari, a Valdobbiadene, bello bello. E hai talmente tanto convinto le persone che sei in grado di dare dei consigli.
1: Vai.
0: Che Tobia ne chiede uno.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Allora, so che avete un sacco di argomenti già pronti, ma io avrei un quesito da porre ai radioascoltatori, perché come ogni anno arriva a breve, da sabato, la settimana dove le nostre tre figlie vanno al mare con i nonni. Io e mia moglie siamo liberi. E ti ho scritto ogni anno, non so se ti ricordi, le serate di quella settimana sono impegnativissime e ci mettiamo sempre anche un tema. Un anno abbiamo fatto che andavamo a mangiare, a fare aperitivo in giro ogni serata.
0: Fa cose.
2: In una provincia diversa del Veneto.
0: Sì.
2: Ci siamo quasi riusciti, ci mancava solo Belluno, non ce l'abbiamo fatta. E l'anno scorso abbiamo dedicato principalmente a vedere coppie di amici, andare in posti diversi con coppie di amici.
0: Sì.
2: Quest'anno non abbiamo particolari idee. I radioascoltatori ci potrebbero aiutare.
0: Quindi le caratteristiche di questa settimana senza le figlie che sono al mare con i nonni è poco budget.
1: Budget normale, sì, non senza spendere troppo.
0: E un tema che accomuni le diverse giornate. Io mi ricordo di loro, lui è venuto con la sua compagna una settimana in Veneto, proprio perché in Veneto, in provincia di Treviso, proprio perché dovevano fare la settimana del tour delle province. Allora, facciamo così, Emma ci pensa un secondo,
1: sì.
0: Io ci penso un secondo, ci pensate anche voi, 393-7366-240, fra poco tiriamo fuori il coniglio dal cilindro.
3: Radio Peter Pan.

0: Tiesto, Ava Max, Tomorrow. State ascoltando Radio Peter Pan e stiamo cercando di aiutare un ascoltatore, o meglio proporgli delle idee. Settimana prossima i nonni si portano via le figlie, quindi fanno una serata da piccioncini, lui e la sua compagna, però una roba low cost.
1: Sì.
0: Cosa possiamo proporgli? C'è un ascoltatore che si chiama Luca che c'ha un consiglio che secondo me è carino, ma non gradisce tanto, però ci sta.
1: Potrebbe essere una serata a tema sagra paesana.
0: O comunque trovi tutte le sagre paesane attorno alla tua zona e fai una serata in sagra diversa ogni sera. Ce ne sono in questo periodo.
1: Allora, posso dire io la mia idea?
0: Cioè.
1: Allora, avete una settimana, prendete, allora, ci sono due opzioni.
0: Cioè.
1: Oppure il primo fare.
0: Oppure. La prima l'ha saltata, è andata già sull'oppure.
1: No, o prendere, volevo dire, il trenino del Bernina che abbiamo regalato io, mio fratello e i miei genitori, che è bellissimo perché da Tirana va fino a San Moritz,
0: sì,
1: e vedi tutte quante le quattro stagioni, perché fai un percorso molto molto bello turistico,
0: sì.
1: Oppure, se no ancora meglio, prendere un Intercity. E sono letteralmente dei biglietti, anche il trenino del Bernina funziona più o meno così, in cui tu ti fai il tuo percorso e puoi salire e scendere dai treni quante volte vuoi.
0: Bello.
1: In base al biglietto che
0: Bello.
1: Prendi.
0: Poi dormi
1: e
0: in
1: giri l'Europa.
0: Tobia, è bellissimo. Poi dormite in stazione.
1: No, dormi nel treni.
0: Fate l'elemosina, bellissima questa
1: cosa.
0: Guarda
1: che bello,
0: qua.
1: Io l'ho fatto, è bellissimo.
0: Io te ne propongo una.
1: Vai.
0: Il tour dei tramezzini.
1: No, fai l'Intercity.
0: Il tour dei tramezzini, fai il giro di tutte le province dell'Italia,
1: no, no.
0: Di tutta Italia.
1: No.
0: Sai che dicono che l'hanno inventato a Torino, quindi vai a Torino, vai a Venezia, vai a Milano, assaggi i tramezzini e scopri qual è il più buono.
1: Ah!

0: Pan Love Again su Peter Pan. Ci mancava un dettaglio del viaggio del nostro ascoltatore Tobia, che durante il giorno lui e la compagna lavorano, quindi hanno le figlie, sì, dai nonni.
1: Non l'avevamo capito.
0: Però
1: non l'avevamo capito.
0: Godere solo le sere. Quindi dice che è un'idea molto bella quella del tour delle sagre. Ne ho provate un paio. C'è il tour, cioè scusa, la sagra dei Bisi.
1: Mamma mia.
0: A Pianiga, Venezia.
1: Poi?
0: E poi c'è la festa dell'equino.
1: Bello!
0: Qui ci vado e qui no.
1: Da uno mangi, dall'altro ti infumi, puzza di cavallo. Bello.
0: Vabbè, comunque procurati della

0: una su Peter Pan. Ci porta una pausettina che divide in due questo programma, quindi sì, un'ora e mezza abbiamo
1: basta,
0: riempita di minchiate. Fra poco invece, a parte la sala giochi alle 12, fra poco c'è un momento molto importante.
1: È il momento più importante, il dilemma.
0: La responsabilità è tutta sulle spalle di questa ragazza, Emma Rossato, si chiama Emma, quindi ha istituito un momento che è legato al suo nome, Dil Emma.
2: Vi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera?
6: Scegli Viessmann.
5: Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo

0: classica ritmo.
1: Dal 2010 Taio Cruz, Dynamite. State ascoltando Radio Peter Pan, sita in Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, via delle Mimmose 12. Io sono Gio, lei è Emma Rossato.
2: Ah, ok, va bene.
1: Giorno, abbiamo allestito uno studio televisivo perché
2: bello, bellissimo.
1: Quelli dei social, salutiamo la social media manager Aurora, ci ha chiesto di fare un video per quelli dei social e quindi Emma ha detto no, non possiamo mettere delle luci normali.
2: No, perché era veramente qua dentro è tutto buio.
1: Facciamo mettere dei fari che sembra di essere a San Siro.
2: Il
1: prendiamo
2: problema...
1: uno stand del telefono per fare il video bello. Quindi abbiamo il telefono che è laggiù in fondo.
2: Sì, ma il problema è che lo sta facendo Joe adesso il video e lo sta facendo con la telecamera esterna girato al contrario.
1: Perché lei vuole vedersi.
2: No, sei proprio da boomer.
3: Come sono bella, devo guardare con la telecamera frontale.
1: No, senti, c'è il dilemma a quest'ora.
2: Certo che c'è il dilemma.
1: Il dilemma è quel gioco nel quale mettiamo due cose sul tavolo, sono due opzioni molto belle.
2: Molto belle.
1: Però una ti piace più dell'altra, quindi una la elimini e una la tieni. Che c'è sul tavolo oggi?
2: Parlando proprio di luci, la domanda è: voi quando dormite volete il buio più totale oppure sai quella lucetta accesa ti fa piacere?
1: Sì, perché poi c'è anche questo periodo dell'anno nel quale qualcuno dorme con la finestra aperta, no. Quindi all'alba entra la luce, ti svegli con la luce naturale, è una cosa che a me fa schifo.
2: Anche a me, io voglio il buio totale.
1: Sta a voi, 393-7366-240, messaggio scritto, messaggio vocale, questo è il dilemma.
2: Buio totale oppure con la lucetta quando dormi?
3: Quella forma di orsetto.

0: stesso Pitaker, One on One. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è la Generation, ciao, io sono Joe, c'è Emma Rossato.
1: Ciao. Quest'ora
0: c'è il dilemma di Emma Rossato che ha proposto sta cosa, che nasceva in realtà da un articolo della scorsa settimana nel quale venivano confrontate le lucine notturne. Io e lei ci siamo confrontate, ma quale lucina notturna?
1: No, buio totale.
0: La rottura di maroni, tapparelle, neanche le imposte, perché
1: no,
0: le imposte comunque hanno quelle fessure lì dalla quale entra la luce, o comunque quando sei in albergo che ci sono le tende scure, per carità, però la mattina entra un sacco di luce.
1: Infatti io porto sempre la maschera per gli occhi.
0: Ma vedi, quindi che sia estate o sia inverno, tapparella sigillata anche col sigillante, non la puoi aprire, non deve passare aria, ma soprattutto non deve passare luce.
1: Beh, lui scrive, boh, io dormo in qualsiasi situazione, l'importante è che devo essere esausto e non prendo sonno.
0: Eh sì, no, perché se non sei stanco non dormi, no. Devi aver stancato non solo il cervello ma anche il fisico.
1: Invece lui
0: litiga con la fidanzata.
2: Che cazzo di trastaloce qua? E stamattina mi ha insultato pesantemente. Perché ho chiuso tutto.
0: Vedi?
2: E non passava l'aria.
1: Mamma
2: mia. Non mi rompere coglioni. Questo è love.
0: Sì, decisamente, molto amore. Era un audio molto lungo, abbiamo preso un estratto, il finale, nel quale insomma c'era sto confronto fra lei che vorrebbe la finestra aperta.
1: Per l'aria.
0: Sta questo periodo qua, passa l'aria. Però c'entra anche la luce, gli insetti.
1: Ma allora la soluzione è un ventilatore. Se non vuoi l'aria condizionata.
0: Che roba da poveri.
1: Vabbè.

0: Abbiamo messo a confronto due categorie di italiani: quelli che per dormire c'hanno bisogno della lucetta, bestie di Satana.
1: Concordo.
0: E quelli che invece per dormire devono avere il buio assoluto. Quelli
1: totale,
0: razionali e sensati come noi.
1: Ovvio.
0: Chiaro.
1: Stranamente siamo concordi su qualcosa.
0: Quelli che non la pensano come te sono delle brutte persone,
1: sì,
0: da bruciare. I motivi per i quali uno può scegliere di dormire con la lucetta, a parte quando sei bimbo che c'hai paura del mostro che ti esce dal letto.
1: Ah, solo da bimbo?
0: Letto, sì.
1: Io tuttora.
0: E quindi la tieni per quello.
1: No.
0: Poi ci sono le persone anziane che la,
1: sì,
0: tengono per orientarsi quando vanno in bagno a far la pipì durante la notte.
1: È la prostata quella.
0: Quindi metti le lucettine, quelle che si accendono automaticamente col,
1: carine,
0: buio. E poi il senso di protezione, evita il disorientamento spaziale ed emotivo, bla bla bla. Però gli esperti consigliano il contrario.
1: Perché dormire al buio produce di più melatonina, quindi il buio stimola il sonno. La qualità del sonno anche migliora, perché appunto solo anche una piccola luce può causare sonno leggero e risvegli frequenti. E aiuta anche la salute degli occhi e per il benessere del corpo.
0: Hai capito? Mulas, infatti, è uno che ci tiene al suo benessere.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora, io per dormire è buio totale.
0: Totale.
1: Totale.
2: Pensa a te, anche il televisione, quella lucina rossa di televisione,
0: no.
2: copre o lo stacco
1: anche
2: il filo proprio, così sto buio totale.
0: Buio totale. Come quando vai in albergo che chiudi tutto, stacchi spine.

0: presa da Harris & Hart. Chiude la seconda ora della Peter Pan Generation. Chiuse tutte le domande, le questioni, i viaggi, i tour delle sagre, le lucette accese o spente di notte. Fra poco si passa all'azione.
1: Eh sì, si accendono le luci della sala giochi.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Peter Pan Pink Power.
4: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
10: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
11: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12.02.
0: C'è il notiziario.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, certo.
14: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
14: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
17: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
19: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio online. MyoWorld.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Dal 2017 Drake Passion Fruit, terza ora della Peter Pan Generation, quella dove oltre Emma Rossato
1: c'è anche il computerone.
0: Ciao, Gio. Ma mi appioppo tutto sto ambaradan di persone. Prima di giocare alla terza ora della Generation fra le 12 e le 13 giochiamo, assegniamo dei ticket che danno la possibilità di fare quello che avviene in questo momento, cioè un sorteggio fra i 10 vincitori di settimana scorsa per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan. Quindi computerone, un numero da 1 a 10, chi vince?
2: Numero 4.
0: Quindi a parte onore e gloria vince i gadget lui.
1: Carlo Toccane!
0: Bravo Carlo, you super win!
3: Se la giochi!
4: You win!
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: E mo si riparte con tutto la baradan. Altri 10 ticket da assegnare anche questa settimana con 10 giochi differenti. Non solo, questa settimana, oltre ai classici gadget di Peter Pan, c'è un altro premio per chi verrà estratto, ovvero dei premi legati a Sand Beach Sottomarina.
1: Andiamo!
0: Stabilimento balneare di lusso.
1: Bello!
0: A Sottomarina, provincia di Venezia. Questa settimana regaliamo, in collaborazione con loro, la possibilità di passare una giornata quindi con ombrellone e due lettini offerti.
1: Mamma mia, ma posso vincerlo anche io?
0: No, ovviamente.
1: Grazie, perfetto.
0: A che giochiamo, computerone?
2: La vita non è un film.
0: Gioco legato al mondo del cinema facile facile.
1: C'è un estratto di un film, dovete dirci il titolo esatto.
0: Semplice.
1: Attenti.
0: 393-7366-240, ci vuole precisione. Che film è?
2: La vita non è un film.
5: La mia stanza dei giochi.
6: Quando è che questo accade nel film?
7: Voglio fare un gioco.
8: Sei Andy?
9: Sì.
8: Ciao, sono Jin Chao, la tua nuova assistente.
9: Bello, ciao. Mi chiedevo dell'assistente, un piacere.
8: Sì, era una stagista stamani, ma quando si libera un posto gli stagisti fanno richiesta e indovina? Nessuno voleva lavorare nel tuo reparto perché non è fashion, perciò l'ho avuto io, non è figo?
9: Tanto.
8: Non mi vuoi?
9: Che io non l'ho detto.
8: Se non mi vuoi puoi fare altri colloqui, non c'è nessun problema.
9: Io non...
8: Ho studiato a Yale, media 3.86, soprano del Whiff & Puffs e 36 all'Actor primo
9: tentativo. No, sembri brava, sono felice di averti.
8: Grazie.
9: Ok, okay, bene, ok.
0: E dai, un bel curriculum per essere assistente. Che film era?
10: Attenzione,

0: Terza ora della Generation, si è giocato, c'è l'ansia per scoprire chi ha vinto il primo ticket di questa settimana, anche perché non solo il vincitore che sarà estratto fra i 10 che si portano a casa un ticket vince i gadget di Peter Pan,
1: no,
0: ma sta settimana, e lo faremo per tutta l'estate o quasi, ci sono dei premi con Sand Beach Sottomarina. Questa settimana un ombrellone e due lettini.
1: Bellissimo,
0: partiamo
1: relax.
0: Soft, e poi ci saranno dei premi ancora più belli.
1: Bello.
0: Comunque, oh, buttala via una giornata al sand con l'ombrellone e lettino gratis. Il gioco era La vita non è un film.
1: Esatto. E quindi c'era un piccolo estratto di un film in cui si sentiva che c'era una nuova segretaria.
0: No!
1: Molti, davvero? Moltissimi però non volevano prendere quel ruolo perché non era così tanto cool, non serviva a essere così tanto cool.
0: Però lei era super.
1: Lei era super,
0: super preparata,
1: sì,
0: ha frequentato le migliori università. Che film era?
2: Il diavolo veste Prada.
0: Allora, cioè, è quel mondo lì, c'è qualcuno che scrive
1: Un gioco di troni.
0: Non credo sia un gioco di un
1: sentito.
0: Gioco di Radio Peter Pan, no, no.
3: Curriculum.
4: Il diavolo veste di Prada 1.
0: Non è veste di Prada 1.
1: No,
0: quindi
1: ma...
0: c'era l'altro evidentemente.
5: Forse Good Doctor.
0: Non è Good Doctor,
1: no.
0: Se non è il diavolo veste Prada 1, ma è nel mondo del diavolo veste Prada evidentemente era
1: Il diavolo veste Prada 2.
0: Che Emma ha visto al cinema, non le è piaciuto.
1: No, per niente.
0: Però sai dirmi qualcosa di questo film, ad esempio in che anno è uscito?
1: Nel 2026.
0: Bravissima. Due attrici protagoniste.
1: No, non so,
0: tipo
1: Anna...
0: la signora Miranda interpretata da
1: Non me lo ricordo.
0: Meryl Streep.
1: Bravo. E
0: Andrea
1: l'altra...
0: Andy Sachs
1: Andy
0: è interpretata
1: Sachs
0: da
1: l'altra.
0: Anna Hathaway.
1: Anna Hathaway.
0: Poi c'è Emily Chaldron che è interpretata da Emily Blunt.
1: Ah, sempre il suo nome, vedi?
0: Tanta gnocca in questo film. Il più veloce, anzi la più veloce, si porta a casa il ticket numero
1: 1
0: di questa settimana. Lei è
1: Roberta Canale.
0: E ha scritto giusto, il diavolo veste Prada 2.
6: Roberta,
0: brava Roberta, you win.

0: Via di nuovo. Basta.
1: No, devi metterlo in pausa, sennò non possiamo raccontare gli eventi di Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Cioè, se non metti pausa non possiamo fermare il gioco. Tocco il blu, non gioco più, la palla è mia e non si gioca più.
0: Io com'è? Tocco giallo e mi rimetto in ballo.
1: Oh ragazzi, a proposito di rimettersi in ballo, Emma Rossato il prossimo weekend sarà protagonista di uno degli eventi.
0: Sì.
1: È la prima volta.
0: È la prima volta. Oddio. Un po' di ansietta ce l'ho, sai.
1: Quindi oggi vi raccontiamo solo quello. Sabato 6 giugno, il Pink Power alla Velenosa, a Bolzano Bellunese, quindi chiaramente provincia di Belluno, dalle 21, terzo tempo con la console tutta al femminile, Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato per l'animazione Pink. Quindi Emma,
0: sai quanti boni che trovo rugbisti?
1: Ah, è questo che ti interessa.
0: È il terzo tempo, sai.
1: No, ma adesso mi racconti come funziona l'animazione Pink. Che farai ad esempio sul ti spogli?
0: Certo.
1: Fai la ruota?
0: Sì, ma tu devono assolutamente venire per scoprire di più.
1: Uno dei pezzi forti di Edo dei Remix,
0: vai,
1: quando fanno gli eventi lui e Andrea Nordio, è proprio fare la ruota sul palco.
0: Bello.
1: Cioè proprio l'apice della serata, quindi te devi fare qualcosa di più.
0: Il salto indietro.
1: Bello.
0: Un black flip.
1: Col bungee jumping dalle americane.
0: No,
1: sopra.
0: Senza. Un backflip così? Sono capace?
1: Guarda,
0: una volta ero capace.
1: Segno,
0: non lo so adesso. Una volta sì.
1: Ce ne sono tanti però di appuntamenti. Li trovi dove?
0: Sul nostro sito peterpan.it oppure sull'applicazione Radio Peter Pan, sezione eventi.
2: Peter Pan.

0: Field, Up Dogs, Fezo, Zork, Subiter Pan. Fra poco spicchiettino finale della Generation, quindi ci abbiamo una mezz'oretta e poi
1: e
0: passaggio
1: poi
0: del testimone.
1: Si va a mangiare.
0: Torna Fede dalle ferie con Alice Fassina, c'è Peter Panamanetta, però dai un buon motivo a chi sta ascoltando questa radio per rimanere con noi.
1: Tre dischi degli anni 2000 con i 2000 Ios con Marco Boffo e poi il secondo ticket della sala giochi, il numero 2.
0: Quindi evidentemente non si può cambiare.
1: No, assolutamente.

0: pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su Remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da €1,990. Camera completa da €2,800. Cucina da €4,800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Ci fu un'idea.
14: 2000 Heroes.
15: Un gruppo di persone straordinarie.
14: I supereroi degli anni 2000, mixati da
16: Marco Boffo.
17: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Marco Boffo, ci ha portati al 2012 con Sean Paul, Got to Love You.
3: Al 2017 J-Ax, Fedez senza pagare.
2: A chiudere dal 2018 Aya Nakamura e Capo Plaza, Pookie in remix. Thank you.
1: Thank you.
2: Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiatino finale della Generation, 20 minuti.
3: Via.
2: E poi pasta asciutta.
3: Devo andare dall'estetista, quindi oggi salto il pranzo.
2: Poverina, la fai lavorare anche oggi, che è un giorno di festa.
3: Ma è tutto fatto in maniera.
2: Così? Ah, vuoi dire alla radio che la tua estetista lavora in. Ma porca.
3: No, mi fa un favore in casa oggi.
2: Certo. Sai chi invece si riposa? Il Dome.
3: Senti!
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, allora oggi, giornata di decompressione a casa dal lavoro. Sì, perché dovevo fare Ponticello, Gio. Non si poteva andare al lavoro oggi con questa bella giornata, giorno dopo del weekend degli Extreme. Guarda, birrette, Gio, ma soprattutto ieri sera.
2: Che è successo?
4: Noodles piccanti. Quindi oggi bisogna riposare e basta.
2: Certo.
4: E poi dopo in casa.
3: Perché riposa? Ogni volta sappiamo sempre il suo andamento del suo intestino.
2: Perché evidentemente ha mangiato piccante, quindi oggi la sofferenza.
3: Non è interessante.
2: Giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 2
2: col gioco
5: Mescolanze.
2: È un gioco musicale che prevede un mashup. Che deve fare l'ascoltatore?
3: Deve individuare il titolo di entrambe le canzoni mashupate.
2: E anche l'artista, anche quindi l'artista. Titolo e artista delle due canzoni mescolate. Al 393 7366 240 vince il o la più veloce.
3: Vai!

0: spicchiettino finale della Generation. Per qualcuno è una bella giornata di festa, per altri invece è una giornata faticosa. Ad esempio Robby è reduce dal weekend del Mugello. Gara della MotoGP vinta da?
1: Non me lo ricordo.
0: Simply the Bets, quindi?
1: Marco italiano.
0: Bezzecchi, bravissima! Senza aiuti, senti qua come hai distrutto.
2: Ciao a tutti, oggi sono in recupero da weekend post Mugello.
0: Ha fatto
2: sono al lavoro.
0: Sì.
2: Mamma mia, che devastazione! Sono a pezzi.
1: Tante pause.
2: Ciao Roberto da Bologna.
0: No, certo, tante oggi pause. Va a rilento. Ieri gas a martello, grande festa sotto il podio, così, dove c'era anche Bagnaia, terzo posto, grande festa. Oggi.
1: No, oggi no. Niente. Però saluto il mio amico che ha vinto lo sprint.
0: Non sai neanche come si chiama.
1: Sì, Raul Fernandez.
0: Raul Fernandez, amico tuo?
1: Sì, per quello lo conosco e ha fatto i complimenti.
0: Si è giocato per assegnare il ticket numero 2 di questa settimana.

0: con il gioco di mescolanze, un mashup fra due canzoni, c'era da capire titolo artista di entrambe. Una canzone era quella che faceva "Volevo capire mana mana mi nonni" e l'altra faceva "pra pa pa pa pa", e quindi erano
1: Madame Rosso come fa?
0: No, non era quella.
1: Vabbè,
0: poi
1: questo
2: i Pokémon e Lady Gaga Poker Face.
0: No.
1: Più o meno.
0: C'entrava. Sì.
3: Bella Joe.
0: Bella.
3: Quella nuova di Madame con Marrakesh.
0: Giusto.
3: E quell'altra che fa pepe pere pere pepe.
0: Sì, ma come si chiama?
3: Dai, buttei più precisi di così, non si può.
1: No, come assolutamente.
3: Devo aver vinto per forza.
1: Per forza.
0: Ciao. No, non hai vinto, diamo la soluzione. Ma
1: sì,
0: quali erano le due canzoni mescolate?
1: Beh, erano Madame, volevo capire.
0: Ma la stai leggendo.
1: E delle Fifth Harmony, Work It.
0: Worth It, non Work
1: It.
0: Worth It. Chi è stato il più veloce? Vince il ticket numero 2?
1: Marco. Con Micheletto.
0: Marco. Vedi, Marco Bezzecchi, Marco Micheletto, tutti Marco.
1: Lì.
0: Bravi Marco, you win. Radio Peter Pan.

0: Bibi Rexha, New Religion. Ogni volta che parte Emma Rossato si fa il segno della croce, ma questa puntata è incredibilmente finita.
1: È finita.
0: Nessuno si aspettava che tu saresti intanto venuta in onda.
1: Ma oh, non è vero.
0: Ma che poi arrivassi anche alla fine di queste due ore.
1: Perché?
0: Perché domani saranno addirittura tre.
1: Ah, che bello!
0: Solitamente la prima la faccio da solo, ma domani giorno di festa, quindi ho detto Emma, facciamolo insieme.
1: Facciamolo insieme. Sei sicuro? Tre ore assieme?
0: Ti faccio fare tutto.
1: Ah, grazie.
0: Non faccio niente domani. Però torna la Generation dalle 10 alle 13. Fra poco torna un'altra cosa molto bella. Che torna?
1: Peter Pan a manetta.
0: Ma
1: e torna il duo Alice e Fede.
0: Alice e Fede, ci sentiamo domani. Passate un buon pomeriggio qui su Peter Pan. Ciao Emma.
1: Ciao Joe.

0: Start.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 13 in punto.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Che bello qui. La natura.
13: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
14: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
12: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
14: Ali migliora la...
15: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: come inizio di questa nuova puntata di Peter Panamanetta in cui gente è tornato.
1: Ma chi è tornato?
0: Come chi?
1: Guarda che non si ricordano chi sono.
0: No, dobbiamo fare addirittura un recap partendo da lontano.
1: Ciao, piacere, io sono Federico, vengo da Roma, mi sono trasferita a Castelfranco qualche mese fa.
0: Ma soprattutto è appena tornato da Santo Domingo, quindi lui la sente tutta la summertime sadness. Anche perché la tua estate è ufficialmente finita.

0: Va a Manetta dalle 13 alle 15.
1: Attenzione, se fossimo a Santo Domingo andremmo dalle alle.
0: Sono 6 ore in meno, quindi è l'una, mezzogiorno, le 11, le 10, 9, 8, le 7. Mi sono appena svegliato e già stavo col gin tonic.
1: Quindi saresti al posto dei remix
0: in questo momento.
1: A fare il programma del mattino. E invece no, pausa pranzo alternativa con un po' di hangover, di fuso orario.
0: Ma sì.
1: Di cose anche da raccontarci, perché io te lo dico, voglio la recensione minuziosa di Santo Domingo. Metti che c'è qualcuno all'ultimo che deve ancora prenotare, vogliamo sapere se ne vale la pena oppure no.
0: L'alcol è molto buono.
1: Vabbè, ma questa non è una recensione. Oggi tra l'altro ricorrenze certificate, forse accade oggi, apre il bar sport perché è lunedì e da oggi attenzione perché regaliamo dei biglietti per un concerto fantastico.
0: Così all'improvviso, neanche torno e già regaliamo le cose.
1: Ti sei perso un sacco di novità e ti sei anche perso questo nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: fare il rientro di Fede. Guarda, io devo fare una confessione. Devo fare una confessione. Sai che io non sono particolarmente espansiva. Sono un po' anaffettiva però... di mio. Però, ragazzi.
1: Ah! La sviolinata, signore!
0: Fede, non andare mai più in vacanza!
1: Certo, che è successo? Devi, come l'hai passata la
0: settimana? Devi stare qui con me, non devi azzardarti mai più a lasciarmi 7 giorni di fila con Rocky.
1: 7 giorni? Pensa alla prossima, ho prenotato 21 giorni in Cambogia.
0: Te lo proibisco categoricamente, cioè, oppure mi infilo in valigia, cioè, no. vedi tu come... Magari andiamo in vacanza insieme.
1: Mi sei mancata tantissimo, ma nella mia valigia purtroppo non c'entri. Sono arrivati almeno 26.000 messaggi. Un buon rientro, ne metto però solo uno.
2: Bentornato, ottavo imperatore di Roma. Bentornato, ci sei mancato. Fede, adesso pagato bene a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Ma no, ma quale pagato bene? Adesso ufficialmente per Fede.

0: scherzo.
1: Ma scusa, praticamente tu sei andato a Santo Domingo, sì, nell'altra parte del mondo, sì, fondamentalmente potevi stare qua nei dintorni, sì, cioè sottomarina, Rimini, sì, Riccione, era uguale.
0: Che poi, scherzando e ridendo, era pieno di gente di Chioggia. Ho conosciuto due amici di Andrea Nordio, una ragazza che era a Villa Peggis a Capodanno insieme a me. Quindi vabbè, insomma.
1: A me allora potevamo fare il ritrovo a 20 chilometri, così poi venivi anche a trasmettere con
0: settimana
1: me.
0: Settimana prossima facciamo la rimpatriata. Se vuoi ti invito, ti porti pure Rocky però.
1: No, allora resto in onda. Io resto in onda, voi fate la rimpatriata.
0: Va bene, va bene. Senti, questo prossimo pezzo me lo autodedico, sì, perché sono ancora un po' confuso e ho la testa che...
1: Che la testa?
0: Ma la testa gira.

0: Joy Corry con Devotion. E adesso ho capito che hai frequentato molto spesso il bar del villaggio.
1: Mamma mia.
0: Ma vogliamo sapere, interrogarti un po' su Santo Domingo.
1: Guarda, ti giuro, ho studiato.
0: Ok.
1: Dai, fammi una domanda.
0: Per esempio, ma è vero che a Santo Domingo, se noleggi un motorino, per una strana interpretazione della legge, solo il conducente mente il casco, quindi il passeggero no?
1: Allora, ho visto delle cose del genere, però pensavo fossero gli effetti del gin tonic.
0: No.
1: Però a quanto pare penso sia propriamente così. Però non mi chiedere cose troppo dettagliate.
0: Vabbè, a parte il villaggio, cosa hai visitato? Cioè, facci sognare.
1: Ti racconto una cosa, Ho conosciuto il dottor Gianni.
0: Chi è il dottor
1: Gianni?
0: Che
1: è un signore di 50 anni che va in vacanza lì in quel villaggio da 10 anni.
0: Ok.
1: E quindi quando vede delle persone bianche come me che sono arrivate, che sono proprio fresche fresche da villaggio, ah, sei nuovo? Vieni, ti faccio fare il giro. Ci ha portato a fare il giro e ci ha raccontato che lui è sposato da 33 anni e va lì a fare del turismo un po'.
0: Aspetta,
1: ci ha raccontato, mi ha detto, cioè forse mi avrà visto un po' disperato in viso, no? Mi ha detto, se tu vuoi insomma fare delle cosine un po' sconcette con le cameriere che ti puliscono le stanze, ti fai trovare nudo intorno alle 11 in stanza con l'asciugamano sul batacchio con 20 euro sopra, e dice se volete la ricompensa, insomma.
0: Ma ragazzi, ma io io volevo la recensione sui paesaggi naturali, sulle cose da visitare, su cose cioè tu mi hai parlato di bar, gin tonic,
1: batacchi
0: e i batacchi
1: e prostituzione.
0: Io non so se ci voglio andare.
1: Paradiso.

0: Guarda, questa dedica di amore e di amicizia la faccio solo per te.
1: Ma la fai solo oggi, perché già da domani ti sarai stancata.
0: No, no, solo per la prima mezz'ora. Della prossima partono le ricorrenze certificate e torniamo al nostro solito mood.
1: Sono contento, posso dire.
0: A tra poco!

0: faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
4: Iper.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
6: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederli?

0: in apertura di mezz'ora. E allora, non abbiamo perso le care vecchie abitudini. Che succede in questo primo di giugno?
1: Allora, innanzitutto partiamo col proverbio del mese. Primo di giugno, giugno la falce in pugno.
0: Sai che non l'avevo mai sentito?
1: Perché non hai studiato come me.
0: Ah, per
1: io,
0: quello, ok.
1: Me l'hanno insegnato gli antenati, mica i siti internet.
0: I vecchi contadini.
1: Eh sì, per la natura segna un periodo di grande fioritura, quindi dalla mietitura dei campi di grano, al taglio dell'erba nei prati, alla frutta. E proprio rimanendo in ambito di animali, magari proprio culture, sta roba qui, oggi è anche la giornata mondiale del latte fresco.
0: Sai che non posso bere il latte fresco?
1: Perché te lo perdi?
0: Perché mi fa lo stesso effetto di cui tu stai soffrendo in questo momento post vacanza. Io solo senza lattosio.
1: Aspetta, domanda tecnica, sei intollerante proprio in maniera certificata? Perché no. Io ho fatto il brick test e sono intollerante al lattosio.
0: No, io non sono intollerante, semplicemente mi dà quell'effetto collaterale. Ma del resto è normale, noi esseri umani siamo gli unici animali che continuano a bere il latte
1: quando
0: anche dopo lo svezzamento. Sì, sì. E quindi nel tempo perdiamo quegli enzimi che sono atti a smontare la proteina del latte, per cui per noi risulta un po' indigesta.
1: 393-7366-240, anche voi vi cagate sotto quando bevete il latte fresco.
0: Ma che domanda è?

0: Dio, è tornato Fede. Pareva strano oggi, giornata tutta storta.
1: Vedi, c'era un motivo. Vabbè, oggi è così, è la giornata ufficiale del rientro del nostro Fede.
2: Guarda, ti potrebbe anche colpire una cacarella fulminante.
1: Ma perché? Ma gliele stai tirando? Ma
2: sono un po' nervoso, sono tornato dalle ferie. Oggi è la giornata del latte, noi ce lo perdiamo se lo beviamo fresco e qualcuno dice bevilo caldo.
1: Che potrebbe essere comunque un buon suggerimento. Poi.
3: Oh, Fede, bentornato. Ti ho riempito di cuori, sì, Instagram. Ho visto tutta la tua avventura.
1: Io non ho visto niente.
2: Perché ti ho nascosto le storie.
3: Comunque a me il latte fa passare mal di testa. Hai quando visto? Lo bevo.
1: Vedi, effetti collaterali misconosciuti, a ognuno fa un effetto diverso.
2: Si caga sotto, però non c'ha più il mal di testa, secondo me, perché non se lo ricorda.
1: E altri effetti collaterali sconosciuti?
2: Quelli strani, eh.
4: Io fortunatamente no. Io scorreggio tanto e basta quando bevo il latte.
1: Ma raga, vabbè, niente. Oggi va di movimenti intestinali dovuti al latte oppure no.
2: Comunque veramente noi volevamo fare una puntata seria, volevamo un po' riprendere il ritmo, si parla di scorreggio e di latte fresco, però oggi è anche la giornata in cui nacque la CNN, il primo canale all news della storia.
1: Esatto, erano le 5 del pomeriggio di una domenica di giugno, esattamente del primo giugno, e nacque quindi la prima TV H24 di sole notizie nel mondo.
2: Pensa, piccola parentesi, la CNN raggiunse poi un altro storico primato nel 1991, sì, perché fu la prima primo emittente a trasmettere in diretta all'inizio di un conflitto, si parla della guerra del Golfo in Iraq.
1: Bello, è una bella ricorrenza. Bra-

0: il tuo omonimo che ci teneva proprio a farci sapere qual è la formula chimica del latte.
1: Dai, lo dobbiamo dire.
0: Mucca 2O. Vabbè, ragazzi, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, io lo dico sempre.
1: Non sono finite però le ricorrenze certificate, ce n'è un'ultima.
0: Sì?
1: Che proprio oggi, primo giugno, ci dice che oggi è la giornata mondiale dei genitori.
0: Bello, quindi nel 2012 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato la prima giornata mondiale dei genitori, da allora si celebra ogni anno proprio oggi il primo giugno per onorare e celebrare le famiglie di tutto il mondo.
1: Non parleremo del calo demografico che ci sta colpendo, perché insomma ormai lo sappiamo.
0: Non parleremo della composizione della famiglia, un uomo, una donna, due uomini, ognuno come gli pare.
1: Non parleremo del fatto che io in vacanza sono stato bravissimo e non ho toccato nessuna donna perché non volevo fare figli sparsi in giro per il mondo.
0: E non parleremo di come i genitori, soprattutto le mamme, abbiano apprezzato i costumini e le camicie a fiori del nostro Fede in vacanza.
1: Questo però che ne sai, scusa, ma non te l'ho mandato i messaggi.
0: Ma ragazzi, io so tutto. Comunque avresti potuto dare una mano a questo forte calo demografico anche tu in vacanza.
1: Ma non l'avrei saputo, quindi non valeva la pena, insomma.
0: No, più che altro nutrivi non tanto il bacino italiano quanto quello.
1: I bacini delle mamme.
0: Esatto, ma di un altro paese però.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Heroes.
1: La nostra organizzazione è piccola, ma ha un alto potenziale di aggressività ed espansione. Chi di voi vuole entrare nella nostra squadra? Sentiamo.
0: Andrea De Luca.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Te lo ricordavi così, bravo Andrea De Luca?
3: Era Andrea De Luca.
4: Ammazza, che bravo.
2: Attenzione, perché invece tra pochissimo vi regaliamo due biglietti per un concerto fantastico. Dovete rimanere qui incollati con Peter Panamanetta. A tra poco.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan
5: Squad. Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: Peter Pan Pink Power.
6: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
9: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 13:59 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Fan, forever fan, forever young. Radio Peter Pan.

0: Lindbergo dal 25 al 28 giugno, saremo anche noi allo Spililand Summer Festival. Noi ci saremo domenica 28 giugno con il Peter Pan and Gover, special guest Ludwig ad ingresso gratuito, ma in realtà saranno quattro serate davvero importanti. Andate a spulciare sul sito oppure su ticketone.it oppure su spililand.com.
1: Una delle serate più divertenti sarà, oltre all'hangover del 28 giugno, sabato 27, e adesso vi diciamo perché però.
2: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Insuperabile. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: E allora chi sarà a vincere due biglietti per Arcomi proprio per sabato 27 giugno? In realtà livello no facile.
1: Facilissimo.
0: De più, quindi prendete in mano il telefono 393-7366-240 per il più veloce.
1: Qual è il vero nome di Arcomi? A.
0: Marco Martorana.
1: B.
0: Mattia Martorana.
1: C.
0: Mirko Martorana. 393-7366-240, rispondete A, B o C.
1: Si vota da adesso, ma te l'ho detto mai che sto a fare l'imitazione del Comi?
0: Fammela sentire dopo però.
3: Attenzione,

0: qualcuno di quelli che ha provato a vincere i due biglietti per Arcomi allo Spililand a Spilimbergo, beh, qualcuno sta festeggiando ballando.
1: Qualcuna.
0: Allora, intanto, la domanda era super semplice per farvi vincere i due biglietti per Arcomi. Vi ricordo il concerto sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Se non riuscirete a vincere i biglietti, andate su Ticket One per acquistarli naturalmente.
1: 393 7366 240 era il numero. La domanda era semplice: il vero nome del Comi? A.
0: Marco.
1: B.
0: Mattia.
1: E C.
0: Mirko. Livello facile, perché Arcomi è proprio l'anagramma del suo nome, che è appunto Mirko.
1: Hanno indovinato tutti tranne Rocky Festaiolo.
0: quasi tutti.
1: Mattia, però
0: ma a portarsi a casa i due biglietti è lei, Martina.
2: Ciao, grazie, che figata.
1: No aspetta, adoro. Nulla tutto.
0: Adoro.
1: No, che cadura, no, glieli togliamo, non
0: perché?
1: Mi piace.
0: Perché?
2: Adoro.
0: No, tranquilla Martina, i biglietti sono tuoi. Divertiti, mi raccomando, fai tante stories e tagga Radio Peter Pan.

0: piace? Ti piace questa sonorità? Ti ricorda un po' Santo Domingo oppure no?
1: Non solo, mi ricorda anche che questa era una delle colonne sonore di Pro Evolution Soccer, credo 2012 o 13, gioco di calcio della PlayStation.
0: Non credo, prendetela come pinze, esattamente nello stesso modo del Forse Accade Oggi.
1: Oh, una volta che mi ricordo una cosa, che cos'è il Forse Accade Oggi? Quella rubrica che vi porta le ricorrenze non certificate che dovete assolutamente prendere con le pinze.
0: Lo diciamo sempre, non usatele in caso di risposte a quiz con delle vincite, perché potreste perdere miseramente.
1: Perché sennò vi morite di fame. Oggi è la giornata in teoria nazionale degli amici di penna.
0: Madonna, che cosa vintage.
1: Oh, bello, però. Sai che
0: tu ce l'avevi?
1: Allora, non l'ho mai fatto, nel
0: io
1: senso
0: sì.
1: Con la penna proprio?
0: Sì, sì, perché io da piccola, verso i 9 anni, mi sono trasferita di paese, 10 chilometri, ma allora sembravano,
1: sì,
0: capito,
1: certo,
0: due continenti diversi, e ogni mese io e la mia amica ci scrivevamo delle lettere.
1: Sai che è una cosa bellissima?
0: Sì, anche secondo me.
1: È molto, come hai detto te, molto a Marcord, molto vintage.
0: Vintage.
1: Io ho delle nuove amiche che ho conosciuto fuori, sono argentine.
0: Le Hermane!
1: Le mie Hermane!
0: Che chi ti segue anche su Instagram le ha...
1: L'ha viste,
0: tutte,
1: certo,
0: le hanno viste.
1: Però ovviamente c'è un contatto ad oggi, no? Poi magari qualcuno dice, vabbè, ma da un mese vi perdete. Può darsi.
0: Vabbè,
1: però
0: ma adesso c'è social, DM,
1: facile,
0: Instagram, WhatsApp.
1: Mi immagino qualcuno che magari incontrava una persona tanti anni fa in vacanza, oppure magari si innamorava di una persona e poi a un certo punto non la vedeva più, non poteva rintracciarla e quando basta.
0: Scusa, a proposito di amici di penna,
1: sì,
0: ma a me l'hai spedita la cartolina che ti avevo chiesto?
1: Non mi hai chiesto la cartolina, mi hai chiesto il portachiavi.
0: Me l'hai portato?
1: Te l'ho

0: Khalifa. E allora, forse che oggi ce ne sono tante di ricorrenze non certificate, posso dire che tra tutte forse la prossima è la mia preferita, perché sono passati ufficialmente 6 mesi da quel primo di gennaio 2026 in cui tutti hanno fatto così la promessa, il fioretto dei buoni propositi.
1: Tipo, oh, ma ti giuro che quest'anno mi metto in forma, senti qua, basta.
0: No, mi fa ridere perché prima delle vacanze così ti vantavi del fatto che avevi buttato giù un po' di pancia.
1: Sì.
0: Minchia, dopo una settimana è tornata il doppio di prima.
1: Sì, vabbè. Ma la pancia fa, capito, fa sostegno.
0: No, questo è frutto dell'all inclusive.
1: Allora,
0: che fa malissimo alla salute.
1: Tantissimo, non lo fate. È la giornata appunto del rinnovo dei propositi di Capodanno. Quindi tutte quelle volte in cui il primo giorno dell'anno partite belli energici.
0: Sì.
1: In questo momento, visto che sono passati 6 mesi, siamo al vero giro di boa annuale, bisogna fare un po' i conti.
0: Bravo, bisogna fare il bilancio della situazione, il vostro uno o tanti buoni propositi, a che punto stanno? Siete partiti bene? Siete in ritardo? Ancora non sono cominciati?
1: Tu avevi dei buoni propositi?
0: No, io non li faccio mai.
1: Brava.
0: Perché tanto so che è inutile crearmi delle false aspettative, perché tanto so che non li porto avanti.
1: Perché anche tu la forma fisica,
0: ragazzi, cioè, è per quello che io non mi autoilludo. So che non li realizzerò, quindi non li faccio.
1: Infatti, posso dire una cosa, il prossimo anno 2027 basta buoni propositi.
0: Ma che sai che forse era uno dei trend che avevano lanciato i remix?
1: Di smetterla.
0: Sì, non va più di moda fare il buon proposito, proprio perché ti crea ansia, aspettativa e poi ci resti male.
1: Oppure perché i remix sono peggiorati tantissimo.

0: disco che vi stiamo facendo ascoltare qui su Peter Pan. Qualcuno dice: non è colpa di Fede se il suo abbigliamento ha la pancia.
1: Ah, ma scusa, c'hai le protesi incorporate?
0: Sì, cioè io compro queste magliette già gonfie, non capisco. Sì. Hanno ragione,
1: allora, anche io allora voglio le magliette già gonfie, ma in un altro posto, capito? Non sulla pancia.
0: Me la regali questa maglietta?
1: Non te la regalo. Allora, due cose. Per quanto riguarda i buoni propositi, devo dire che sì, sono ufficialmente passati di moda. Ormai la gente non li fa più, quindi non dobbiamo più fare il resoconto a giugno.
0: È vero, poi qualcuno ci ha detto: ma non sono passati sei mesi, però come dice Alice,
1: siamo entrati nel sesto mese di gravidanza.
0: Brava.
1: Di Fede.
0: Approfitto, visto che parliamo di sesto mese di gravidanza, faccio gli auguri a mio cugino che ho visto ieri, dopo tanti mesi, che finalmente mi ha detto che aspetta un figlio.
1: Diventi zio di nuovo.
0: Sì, se tutto va bene, sì, e già gli ho suggerito diversi nomi.
1: Tra cui Fede.
0: Così a caso.
1: E se è femmina, Alice?
0: No, Alice no, Federica. Io ho detto: se lo chiamate Federico, vi pago 50 euro al mese per 10 anni.
1: Cos'è? Il vitalizio. Il vitalizio per il nome. Per tutti gli altri invece che si sono lamentati che non hanno vinto i biglietti di Arcomi, vi faccio un mega spoiler. Domani potrete vincerne altri due se ascoltate la radio tra le 10 e le 13.
0: Mazza, però tu dai proprio tutte le informazioni ormai.
1: Tutto, tutto, dico.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, hai sentito il trio di Remastered? Come l'hanno suonata bene?
2: Oh, mi era mancato il fatto che tu dicessi acci minchia, posso dire. Sono sempre quelle cose, quelle più semplici che ti mancano, come i messaggi dei nostri ascoltatori.
3: Uè animali, un saluto al buon Fede, che finalmente è tornato dal tropico, con la speranza che abbia concluso molti business, hai capito? See you later!
1: Hai concluso molti business?
2: Sì, il treno del ritorno, perché con un supplemento di 3 euro ti davano la business class.
1: Beh, allora quello sì che è business vero. Business!

0: ama le Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
14: Prenota ora la tua vacanza su voltexe.com.
15: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
16: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
17: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
16: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
19: Se cerchi dolcezza
20: o se preferisci un gusto più deciso,
19: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
20: Sono entrambi buonissimi.
19: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
21: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
22: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
23: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: Mamma mia.
1: Anche se in diretta non lo potevamo dire.
0: Non lo potevamo dire? No, dai, che devi dire?
1: Perché nel fuori onda lui mi racconta cose che poi in onda non si possono dire. Quindi apriamo ufficialmente le passport.
0: Sì, per favore, apri, dai.
1: Guarda la faccia.
0: Mamma mia.
1: Sto scherzando,
0: grazie.
1: È stato bravo, non si sei comportato bene.
0: Questo lo dici tu.
1: Ha provato per il suo amico single ad aiutarlo, ma non c'è stato verso. Due sfigati erano e due sfigati sono tornati.
0: Con un po' più di chili in più e soprattutto con una nuova consapevolezza.
1: Cioè,
0: siamo diventati degli estremisti nello sport. Perché lo sport è strano del giorno, non viene dal resto del mondo, no? Lo facciamo proprio noi italiani principalmente.
1: Nei villaggi turistici, questa è la location ovunque voi siate.
0: Si chiama il beach volley del villaggio turistico. Si gioca 6 contro 6, non c'è invasione.
1: Cosa vuol dire non c'è invasione?
0: Che se tu ti lanci addosso alla rete, tutto buono.
1: Okay.
0: Si salta col ginocchio, quindi quando tu vai a rete a fare il muro, quell'altro avversario non è che salta dritto, salta dandoti una ginocchiata sulla schiena.
1: Ma sei sicuro che sia legale questo?
0: Alice, vale, perché poi si litiga ad ogni punto. Quanto siamo? No, era 3-3, no, era 4-3. Il più forte non
1: aspetta, soprattutto perché dopo i gin tonic non si ricordano il risultato.
0: Nessuno si ricorda nulla. Il più forte non è quello che fa la schiacciata più forte, no, è quello che tra un punto e l'altro esce e si fa il goccio di gin tonic. In questo caso ero io. E poi c'è quello che fa le formazioni, che si prova sempre a prendere quello un po' più forte, no? Sì. L'ho visto prima che scambiava.
1: Ma in che lingua si parla durante questo sport?
0: Non c'è una lingua specifica, ma c'è l'addetto ai dialoghi internazionali, cioè, che è il meno studiato di tutti. Di solito si chiama Mimmo, viene aggiaccattato, comincia a fare gesti, versi, movimenti. Okay. Oh, però alla fine posso dire, si fa sempre capire il poro Mimmo.
1: Quindi lo sport assurdo di oggi è il beach volley 6 contro 6 del villaggio turistico. E indovina chi era il traduttore simultaneo a Santo Domingo questa settimana?
0: Chi era?
1: Era Fede.

0: Radio Peter Pan.
1: È solo lunedì, ma noi già pensiamo a tutti gli eventi del weekend partendo da questo venerdì 5 di giugno.
2: Siamo media partner a Marola al Summer Festival, Torri di Quartesolo Vicenza, 3 giorni di sport, musica e divertimento.
1: E la prima serata ci saremo noi di Radio Peter Pan, quindi venerdì 5 giugno dalle 22 ci sarà Peter Pan The Mix Show con Ricky Gdon in console e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
2: Ma non è finita qui, perché sempre venerdì c'è la grande apertura dei nuovi venerdì del mangio di Gagliarini Treviso con Radio Peter Pan. Posso dire, sono mancato una settimana e mi mettete tutti questi nomi strani.
1: È tutto regolare. Dalle 21 al venerdì del mangio di Gagliarini, DJ set in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano, che poi vi faranno ballare e divertire tutta la notte. Sarà il primo Sporty Party ufficiale tra Beach Club, Sport, Relax, Musica, Food and Drink.
2: Ci sono tantissimi altri eventi che potete trovare sabato, sempre in giro un po' in queste zone, però li trovate precisamente sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi
0: Peter Pan.

0: Fede, mi dispiace, mi dispiace.
1: Però facciamo una cosa, tra una settimana, quando ti sarai annoiata di me e rivorrai di nuovo Rocky, io
0: non credo succederà.
1: No, no, mi prendo un volo diretto e me ne vado un'altra settimana.
0: Occhio, perché in una settimana credo che potrei mandarti Cio. Ma non a Santo Domingo. Io domani faccio festa, faccio ponte, fatti domani diluvia.
1: E io lavoro.
0: E tu ci sarai qui dalle 15 alle
1: 18. Vi lasciamo con Muva nella casa e ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao! Ciao.

0: E gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
0: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 15 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Che bello qui. La natura.
13: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
14: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
12: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
14: Ali migliora.
15: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
17: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: i motivi per brindare con Prosecco maschio.
1: Cambiano sempre.
0: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fan, forever fan, forever young.
6: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

fare Sagirei con Shining Star, canzone che dice i tuoi baci sono meglio del vino. Allora mandamene uno, che oggi potrebbe essere una giornata critica, ma prima di affrontare tutto

0: settimana, però questo lunedì è abbastanza particolare, lunedì in cui, riprendendo un grande format di Edo, ci sono cazzeggiatori e lavoratori, cazzeggiatrici e lavoratrici. Insomma, è un lunedì un po' da crisi patocchia per noi in onda, perché non so se lo sapete, noi abbiamo uno strumento di misurazione per chi ascolta la radio. Ci sporgiamo dalla finestra e vediamo il parcheggio. Il parcheggio diventa il nostro parcheggiometro. È molto pieno? C'è tanta gente che ascolta la radio. È molto vuoto come oggi? C'è poca gente che ascolta la radio. Per cui iniziamo con un sondaggione per farci battere un colpo al 393-7366-240. Innanzitutto vorrei capire se questo è un lunedì in cui bisogna spingere o un lunedì in cui si rallenta. E ovviamente mi interesserebbe sapere anche il perché. Adesso un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione! No.

0: Prima di tutto, oggi è un lunedì in cui bisogna spingere o rallentare, visto che ci troviamo in una situazione anche di ponte. Volevo capire, come Madame e Marrakesh, che cosa fare nella puntata di oggi. Sentiamo.
1: Sì. Uva, sì. Ci siamo, presenti operativi dalle 7 di mattina.
0: Bene, bene, con lui allora secondo me bisogna rallentare, visto che dalle 7 di mattina collegato adesso puoi cominciare a rilassarti, però sentiamo.
2: Buongiorno fratello Uva.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, in questo lunedì bisogna spingere a bestia.
0: Bene.
2: Dobbiamo finire di fare l'argine qua sull'Isonzo, che sì, così poi per luglio posso andarmene in ferie. Quindi si spinge.
0: Va bene, si spinge in previsione del fermarsi. Comunque, pomeriggio tranquillo, dice lei. Si spingerà domani. Oggi si sopravvive ad un weekend passato e ad un semi-weekend in arrivo stasera e domani. Siete top, mi state tenendo sveglia in ufficio. Sai chi altro è molto molto sveglio? Lui, senti.
3: Ciao, muva.
0: Ciao.
3: Io sto spingendo.
0: Sì.
3: E sono al lavoro anche. Sono un genio.
0: Un genio.
3: Un eroe.
0: Va bene, va bene. Come cantava Caparezza, fra l'altro, no? Nella canzone Eroe. Ma tu che lavoro fai, oltre chiaramente al porno divo? In ogni caso, è il momento della boombox track di oggi. Boombox track di oggi che ho ripescato dal 2006. Sono ritornato un po' indietro su una delle mie canzoni preferite di Snoop Dogg. Anzi, uno dei miei featuring preferiti di Snoop Dogg. Arriva direttamente da The Blue Carpet Treatment, questo disco appunto del 2006, lui collabora con il più famoso dei Cypress Hill, ovvero Be Real. La canzone si chiama Vato. Vato è un modo di dire per dire fratello, amico. Infatti lui dice Vato, you won't believe what I saw, cioè amico, tu non crederai mai a quello che ho visto.

0: questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Track. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Una canzone che ci insegna un altro modo innanzitutto di dire amico, fratello, bro, eccetera, che è vato, che per l'appunto si usa soprattutto nelle comunità chicane, quelle presenti a Los Angeles. E questa è una canzone appunto per unire tutto un po' le gang di strada sotto il nome poi di Snoop Dogg e Be Real. Adesso è il momento invece di cambiare mood. Bobbo Sinclair assieme a Kaisa. I can.

Town Road, te la ricordi quando hanno riportato, c'era il country un po' in questa versione, c'era stata tanta polemica attorno soprattutto che arrivava dall'America per questo nuovo imbastardimento dei country che nel 2019 aveva portato Lil Nas X. Fra l'altro mi è venuta in mente una piccola chicca dell'internet proprio in tema secondo me con Old Town Road, che è Cavallo Omosessual della Montagna, molto bello, una canzone molto bella che narra la storia di questo cavallo omosessuale della montagna che fa...

molto bello, perché poi la fine del ritornello è: ningún animal se salva. Ed è la storia di questo cavallo omosessuale che sta nella montagna, che combatte tutti gli animali cattivi, fondamentalmente. Questa è un po' la storia della canzone. Ciao Muva, oggi giornata shopping e poi si va al campo sportivo di Sernaglia per preparare il torneo delle contrade, che inizierà domani fino a domenica. Irene, ciao Irene. Quindi oggi, perché la domanda da cui siamo partiti è: oggi bisogna spingere o rallentare? Probabilmente per lei spingere, ma puoi rispondermi anche tu al 393 7366240.

0: Sport.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Occhiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
14: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
15: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
12: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Il rispetto, che parola gentile, la consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Forever Fan, Forever Young.
20: Radio Peter Pan.
21: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

0: Bentornati e bentornate all'interno di questo magico programma che non sta facendo ponte, ma domani ci sarà qualcun altro in onda al posto mio, me la godo anche un po'. E essendo un lunedì strano, essendo un giorno strano, oggi bisogna spingere o bisogna rallentare, anche per capire poi la proposta che io posso farti in onda, magari col brano novità di oggi, che ne so, cose del genere, no? Sentiamo.
1: Ciao Mufa. Ciao. Buongiorno da Massimo.
0: Buongiorno a te.
1: Né si spinge e né si rallenta, quasi tira. Tira la carretta. Okay. E anche oggi si lavora.
0: Sì.
1: Andiamo ad animare un bel matrimonio. Dai, che ci siamo. Ciao,
0: Simona.
1: Grazie per la compagnia.
0: Molto bene, molto bene. Ma tu cosa fai come animazione ai matrimoni? Parli, suoni, fai il cabaret? Cioè, spiegami un po' come funziona l'animazione ai matrimoni. Fra l'altro, io a settembre dovrei averne uno di un ascoltatore. Non ho mai detto di sì a nessuno per queste cose qui. Lì mi hanno un po', nel senso più buono del termine, incastrato, per cui se puoi darmi qualche consiglio, ben venga. Spingere oggi, Muva, bisogna spingere. Sono in officina che devo consegnare due moto per domani, visto che poi tutta la settimana sarò via, che abbiamo la terza gara di campionato a Imola. Ti sei immolato per la causa, come si suol dire.

0: Bravo, un'altra invitazione, qua sta diventando impegnativa la cosa.
1: Ma ragazzi, adesso è l'estate, comincia proprio la stagione delle invitazioni.
2: Uva, per piacere, posso mandarti una invitazione? Se riesci a venire, mi dici sì, ti mando.
1: Va bene, allora, a proposito, René, io spero che tu stia bene, spero che tu stia bene. Tutto è partito grazie a lui che un giorno mi ha mandato un messaggio del genere e mi ha invitato al battesimo della figlia, un battesimo congolese, se non erro, della figlia, ed è stata un'esperienza molto molto bella. Nessuno pensava ci andassi e io mi sono presentato, è stato molto figo, lo racconterò un giorno ai miei nipoti. Ciao Muva, dopo un mese e mezzo riesco a riascoltarti perché oggi si fa ponte. Franci da Venezia, grazie Franci, come mi trovi dopo un mese e mezzo, meglio o peggio? Anche perché stiamo capendo se spingere o rallentare oggi,
3: Sentiamo. Ciao Muva, ciao. Allora, in teoria è partita come una giornata da andare tranquilli,
1: sì.
3: E poi mi hanno chiamato e mi hanno messo in quel posto,
1: no.
3: Ho dovuto tornare a Bologna,
1: sì.
3: E ho dovuto muovermi e correre per arrivare a casa in tempo, perché stasera ho deciso di fare una piccola grigliata.
1: Ok.
3: Quindi partita lenta, accelerata di brutto.
1: Sì.
3: E ancora accelerata finché non arrivo a casa.
1: Ok. Stringo forte, giallo. Forte, forte e poi rilascio. Stringo forte, forte, forte e poi rilascio. Più 10 punti, chiaramente, a chi indovina la reference. Ciao Muva, come stai? Oggi doveva essere una giornata di ponte, però ho lavorato. Appena finito vado a casa, mi butto sotto la doccia e poi mi rilasso in vostra compagnia fino alle 17. Mi tocca fare sport estremo, ovvero cioè stirare con questo caldo. Buon lunedì a tutti, un lunedì loco loco.

0: con Loco Loco. Io lo sapevo che arrivava questo momento, raga. Ebbene sì, alla domanda: oggi bisogna spingere o rallentare? Cosa dobbiamo fare oggi? Si sa come si parte, non si sa come si finisce all'interno di questo programma, per cui se non sarà sessuale, si potrebbe, attenzione, sessualizzare. Sentiamo la signorina.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Io oggi ho bisogno di una mega spinta. Sono piena di sonno.
0: Sì.
1: Sono a lavorare.
0: Sì.
1: Dico, penso essere umano a lavorare nei dintorni di Spresiano. Io e pochi altri eletti. E ho bisogno di una mega spinta.
0: Signorina.
1: Perché questa notte non ho dormito niente.
0: Sì.
1: Per colpa del temporale.
0: Certo. Sarà sicuramente quello. Molto bene. Allora, visto che noi siamo curiosi, dobbiamo capire che cosa ha tenuto sveglia la signorina oltre al temporale. Nel frattempo, more music in the mix. Let's go.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to seize the glory.

0: Mix.
1: Grazie mille Sister Gloria per il tuo More Music in the Mix.
2: Fingere sempre, ecco, sempre buva, sempre fino in fondo.
1: Vabbè, non andiamo oltre.
2: Finché non si arriva mai. Sì. Dentro sempre.
1: Vabbè, a fra poco, grazie Sister.
0: Davvero molto bene.
3: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si

0: Vede da tutta Italia sul 244.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
2: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: Sono le 16 on point.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
4: Buon pomeriggio, registriamo una viabilità sostanzialmente regolare sulla rete italiana. Sulla 1 c'è qualche rallentamento tra Carenzano e Bivio A1 in direzione di Bologna per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo code tra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano. In A14 code a tratti fra Valle del Rubicone e Imola in direzione di Bologna. Veicoli scortati sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione della A4. In A26 coda tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno per un tratto chiuso in direzione di Genova Volte. Sulla A22 4 km di coda tra Vibita e Nosterzing e confine di Stato per traffico intenso, questo in direzione della Brennero. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
5: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: una canzone in cui diceva: ma siete tutti così vuoti, senza di me arrivo io. Poi comunque ha insultato un casino di persone all'interno di questo disco, dai Limp Bizkit a Moby, insomma Dick Cheney, insomma un sacco di personaggi un po' al suo solito. È ritornato a gamba tesa all'epoca, ovviamente ritornò a gamba tesa con questo singolo che comunque ebbe un grandissimo successo e per proprio un pelino non vinse anche dei premi ambiti tipo Record of the Year ai Grammy Awards, che è stato vinto da Norah Jones per Don't Know Why. Non sappiamo nemmeno noi il perché. Eminem sicuramente l'avrà presa sportivamente ad aver perso contro Norah Jones, però oggi noi ci stavamo domandando se è un giorno per spingere o per rallentare in questo lunedì in cui molti e molte di voi stanno facendo ponte.
1: Accelerato manetta per mettere in salvo la produzione della Vinazza di un altro anno.
0: Va bene, c'è chi sta lavorando alla grande, chi invece mi dà un consiglio.
2: Ascolta, gliene devi dare 2 o 3 spinte a sta signorina qua, ti manda messaggi tutti i giorni che vuoi una spinta e spingi ragazzi.
0: Ma
2: dai,
0: non mi manda.
2: Dati da fare.
0: Va bene, mi darò da fare, ma non mi manda i messaggi tutti i giorni. Cioè, ho usato la stessa base, ma Careless Whisper la uso quando arrivano dei messaggi un po' hot o delle voci un po' sensuali. Ultimamente l'avevo lasciata ad un'ascoltatrice in particolare che si prestava molto musicalmente, però lo spazio Careless Whisper è aperto a tutti e tutte soprattutto, che condividano un vocale sensuale. Flashback. Can't only eat bad. Crack that. That is even not-

0: Ma per quanto riguarda la base di Careless Whisper, bisogna un attimo meritarsela, eh. Non è che arrivano messaggi così d'amblè e usiamo la base, cioè non la sprechiamo, non la sprechiamo. Sentiamo se con questo messaggio poteva starci o meno.
1: Ciao Muva, sono qui in macchina e sono tutto sudato. Bene. Non so se è per il sole o per la tua voce.
0: Ma attacca l'aria condizionata, no? Cioè, potrebbe essere anche quello. In ogni caso, adesso è arrivato il momento del disco novità di oggi. Disco novità di oggi che ha una regina come protagonista. Sto parlando di Becky Hill. Becky Hill è un artista che io rispetto molto perché comunque è riuscita a collaborare con i grandi della musica elettronica come David Guetta, Meduza, Sigala, Jonas Blue, eccetera, eccetera. Però sempre strizzando l'occhio alla scena underground, soprattutto quella UK, da dove proviene. Lei è nata da The Voice UK nel 2012 sotto la guida di Jesse J e poi si è fatta strada appunto con grandissime collaborazioni, fra cui anche Jacko Overdrive con Oliver Heldens. Lei comunque è sempre riuscita a tenere un piede dentro, un piede fuori dall'underground. Cioè, visto che ci domandavamo oggi è il caso di spingere o di rallentare, la maggior parte di voi ha detto di spingere e quindi io vi presento More More More, il nuovo singolo di Becky Hill. Fammi sapere com'è. Let's go.

0: Il con more Radio Peter Pan, ne vogliamo di più, anche se è un lunedì abbastanza strano. C'è stata Franci da Venezia che poco fa mi aveva detto: è un mese e mezzo che non ti ascolto perché non riesco, oggi faccio il ponte e quindi sono riconnessa. E ho domandato: va bene, in un mese e mezzo quindi, cioè, che somme abbiamo tirato, cioè come mi hai ritrovato?
1: Ciao Mova.
0: Ciao.
1: Allora, anche se è passato un mese e mezzo,
0: sì,
1: confermo che è sempre best sound.
0: Oh.
1: Ciao da Franci,
0: ciao
1: da Venezia.
0: Grazie Franci, grazie mille. È importante ogni tanto fare delle indagini di mercato e delle indagini statistiche. In ogni caso, una domanda per voi, visto che siamo a giugno, primo giorno di giugno, 20 giorni all'estate, e quando arriva l'estate, papam, e budum, comunico solo a onomatopee d'estate. Io devo dirvi la verità, come si sta comportando Cupido in quest'istante? Come si sta comportando alla soglia dell'estate, Cupido? Torniamo indietro, 2018, Sfera Ebbasta e Quevo. Let's go!
2: Con le al-

problemi da mesi caldi. Iniziamo così, prima di leggere il messaggio di questo nostro ascoltatore che chiede aiuto. Dice: ciao Muva, sono 3 giorni che ho un problema. Sono sessualmente attivo, ma ho continue e ripetute erezioni improvvise davanti a cassiere degli autogrill quando faccio il rifornimento. Oggi per Venezia fra giapponesi, tedesche e nigeriane. Su Instagram mi capitano gnocche spaziali, e anche quando prendo l'autobus ho sempre l'antennone. Come me lo spieghi? Ho 32 anni e non assumo viagroni. Pure in quest'istante ascoltando l'audio della Franci di Venezia, antennone altissimo. Che cosa ho? Non lo so. Probabilmente innanzitutto avrai la teoria che... Ogni

Allora, se volete dire la vostra al 393-7366-240 per quello che è già stato nominato come la pistola più veloce di Venezia, cioè lui è un problema, sono tre giorni che è un problema molto duro, capito, da affrontare, e non riesce a capire perché. Lui dice sono sessualmente attivo, eccetera eccetera, però cioè, che poi un po' ti imbarazza, cioè vai al supermercato, c'hai erezioni, l'erezione si sa è il complimento più spontaneo del corpo umano maschile, cioè non puoi fingerla, diciamo, però diventa un problema se è così. C'è qualcuno che può aiutarlo, qualcuno che ha vissuto la stessa cosa, qualcuno che vive anche il contrario magari.

0: con La testa gira e La minchia tira, fra poco. Muva nella casa,
1: ma andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
6: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 9210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 9210 alla Aira Club. Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Peter Pan Pink Power.
1: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
9: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: Hola, amanti della musica!
12: Menestrello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
13: Uva nella casa.
14: Nossa.

0: Alessia, 2011 nella casa Michel Teló, House e Chupego, Eila. Molto bene, ultima mezz'ora scarsa di Muva nella casa. Devo dire che quelli della programmazione della playlist di Radio Peter Pan sono già proprio in arione, come si suol dire, termine tecnico, per l'estate. Però c'è anche lui che la avverte molto duramente. Dice: sono tre giorni, Muva, che è un problema, sono sessualmente attivo, ma ho continue e ripetute erezioni improvvise in tutte le situazioni, davanti alle cassiere degli autogrill, quando faccio rifornimento, oggi in giro per Venezia fra giapponesi, tedesche, nigeriane, su Instagram, prendo l'autobus e anche lì, cioè, non riesce più a dialogare con un amico che invece, che ne so, vorrebbe uscire. Ma appunto, capita anche a voi questa cosa? Capita anche a voi? Attenzione, perché preparati ad un'altra botta.
1: Ciao, ciao. Non vedendo un'erezione da mesi, potrei aiutarlo io. Ciao, ciao.
0: Adesso hai capito, guiderà appoggiandosi col mento, poi...
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Io direi che non abbia un problema, o meglio, sì, direi che a norma, col livello di testosterone che ha al collasso, direi che lui dovrebbe essere a posto. È sano.
0: Va bene, però si sta un po' preoccupando di sta cosa. Dice: come mai mi sta crescendo sto treppiede proprio d'estate, proprio in questi giorni?

0: un'erezione evidente, cioè non io, ma l'ascoltatore, che mi ha scritto di avere un problema da 3 giorni, cioè è ipereccitato. Fondamentalmente, diciamo che sta passando battendo proprio sugli spigoli, sulle cose, perché non riesce a controllare l'erezione. C'è stata una proposta, una invitazione poco fa sua, che era:
1: ciao, non vedendo un'erezione da mesi, potrei aiutarlo io. Ciao.
0: Capito? Ha fatto peggio questo, ha fatto peggio, dice: ma ragazzi, non riesco più a tenermi fermo. Che cosa sta succedendo? Beh, c'è chi con una Peter Paniana consiglia il fatto di non andare in piscina, di non andare in spiaggia, visto che il problema potrebbe essere visibile, effettivamente questo sì. C'è anche chi dice: non è che è la luna piena, Muva, la luna piena di questi giorni potrebbe aver cambiato. Oh, ci avrà il pisello lunatico, chi lo sa? Cioè, la luna piena, io sto cercando in internet se ci sono correlazioni di questa luna con l'ingrifamento, la concupiscenza che ti porti appresso, ma non sembra, cioè sto googolando, va bene, la scienza non dice chiaramente niente, la scienza dice non esistono prove cliniche che dimostrino un effetto diretto della luna piena sulla libido umana, però se voi avete delle skills un po' olistiche, esoteriche, fatemi sapere. L'importante è affrontare questi momenti sempre e solo avendo un piano. E noi fortunatamente ce l'abbiamo, soprattutto in questo periodo che è quello dei Bausa Magnetic.

0: molto bene. Adesso è il momento di
1: Radio Beer Band. Next event.
0: È il momento dei next events di Radio Peter Pan. Vi ricordo che saremo media partner del Marola Summer Festival a Torri di Quartesolo, Vicenza. 3 giorni di sport, musica e divertimento da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno. Venerdì 5 giugno alle 22 ci sarà Radio Peter Pan con il The Remix Show live con Ricky Ghidoni in console e chiaramente alla voce Edo Enordio, alias i Remix. Sempre venerdì la grande apertura dei nuovi Venerdì del Mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan, dalle 21 DJ set in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano. Il primo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Molto bene, non siamo riusciti a risolvere il problema duro del nostro amico in chat, dovrei farci a cazzotti. Contiene anche una piccola derivazione all'interno della parola cazzotti, capito? Per cui probabilmente è nata da lì. C'era un antico pendaglio, se non erro romano, di questo guerriero che lottava contro il suo pene che diventava pantera. Probabilmente descriveva in tempi antichi ancora la condizione che tu stai vivendo ai giorni nostri. Abbiamo qualche piccola perla di saggezza anche prima di lasciarvi con la perla del pirla che parla.
2: Anche mio nonno ce l'aveva sempre duro, ma era semplicemente secco.
0: Cioè, che fai secco, capito? Che fa è crunchy, cioè, capito, come dicono adesso, è crunchy. Vabbè raga, io vi voglio lasciare con la perla del pirla che parla, che è l'ultimo suggerimento della puntata musicale. Chiaramente vi voglio far fare un bel viaggione. Abbiamo capito che oggi bisogna spingere, ma con moderazione, perché sennò viene fuori un casino. Quindi Umaedo con Body Movie.

0: io vi do appuntamento a dopodomani. Vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Peter Pan. Ascolta. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
3: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Accetto i rifiuti di Adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
9: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma.
2: Radio Peter Pan. It's showtime.

0: Peter Pan O'Clock.
1: Le 17 in punto.
0: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
2: Ma dove stai andando?
3: Vado un po' più in giù.
2: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
3: Sì, ma la qualità?
2: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
3: Da Ali i conti tornano sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Forever fun, forever young.
2: On Radio Peter Pan.
3: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

Buon lunedì 1° giugno, ben ritrovati in Peter Pan 92-110. Non potevamo mancare assolutamente in questo lungo ponte dove i nostri ascoltatori si staranno divertendo. E allora diamoci dentro, caro DJ Maxwell, anche in questa settimana aiutato dal grande Andrea De Luca. Oddio, non è così grande in altezza, ma è grande in console. Quindi due DJ al prezzo di uno. Che dite, signori? Iniziamo? E allora accendiamo i motori di questa macchina radiofonica del tempo. Si va subito negli anni 2000 con

bella. Daddy Yankee, Gasolina, per iniziare questo lunedì che non sa assolutamente di lunedì, ma forse di domenica, di sabato, insomma sa di festa, e noi siamo qui apposta per creare la vostra colonna sonora perfetta, il Peter Pan 92-110 c'è sempre quando ne avete bisogno. Salutiamo anche quelli che invece lavorano tantissimo anche nei giorni di festa, e allora a voi dedichiamo la prossima doppietta. Andiamo a 124 e 126 bpm, quindi non esageriamo, ma buttiamo una qualità estrema in quanto a suoni e voci. 1996, Funky Green Dogs, Fire.

Lingua e prima dal 1996 il primo disco storia della settimana. Funky Green Dogs con Fire It Up, mamma mia, questo me lo ricordo molto bene, lo suonavo nella discoteca Principe Azzurro. Sì, che bella, lo so, facile dire, abbiamo creato una playlist ricordando le estati passate, col piffero, perché gli anni 90 e 2000 se vai a suonare le hit più famose per forza sono quelle delle estati, perché è l'estate che rimane in testa con i tormentoni o le varie canzoni, come questa ad esempio, Sebastian Ingrosso, Calling. Can we freeze, come on, surrender our rights and wrongs?

fai a non suonare questo pezzo almeno una volta al mese? Cioè è tanta roba, è Calling, Sebastian Ingrosso, la l'edoca che mi viene quando la suoniamo nei Peter Pan 92 110 live e di fronte ci siete voi con queste mani che ondeggiano da destra e sinistra e poi a squarciagola il ritornello ce lo cantiamo insieme. Vabbè, insomma, gli appuntamenti per quest'estate saranno diversi, voi seguite sempre le nostre pagine social nella sezione eventi per vedere dove saremo a far festa e attenzione perché arriva anche la doppietta centrale, un po' tutta 2000 questa, JCA, I Begin to Wonder.

0: sappia cosa si prova.
1: No, non sai cosa si prova.
2: 2010, Harry Potter e i doni della morte. Mamma mia, quante volte ce lo siamo visto Harry Potter, raga, eh? Senti che bello quando vi chiamo raga, molto giovanile, sì. Vado avanti, sì. Allora, la parte più bella è quando Harry sopravvive nella foresta, alla Avada Kedavra. Ecco, sopravvive perché? Perché usando il sangue di Harry per risorgere nel quarto libro, ha mantenuto il signor Voldemort in vita alla protezione di Lily. Harry si è trovato legittimo possessore di tutti e tre i doni della morte in quel preciso momento. Insomma, non vado a spoilerare

conoscete molto bene, perché mi avete fatto i nomi di tutti gli speaker, e poi anche gli amici di Presseo Teolo, sempre presenti, sempre tanta roba. E adesso attenzione, perché a tutti voi che in questo momento siete collegati dalle nostre 5 regioni

giugno del 2026, prima modo con Eins Vai Polizei a 145 bpm, poi Fanno Bam, DJ Matrix, Pabs e Scara e Vise, il fortunato trio di Voglio Tornare Negli Anni 90, che con questo singolo sono stati assolutamente fuori dagli schemi, sia nelle sonorità, melodie, ritmiche, che ci riportano in mente proprio quell'anno lì, quello lì del 2015, e quando si tornava a ballare soprattutto a 140 bpm. Attenzione, perché con questo mix tra energia e nostalgia dobbiamo presentare anche il disco Botta di Vita, e questo di nostalgia e di energia ne ha davvero tanta. 1998, Under Fish, It's My Pee.

Thunderfish, It's My Beat, dal 1998 si chiude il primo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. Vi ricordo che domani non ci sarà il Peter Pan 90 210, giorno di festa, quindi vi lasciamo un po' in pace, ecco, tanto di musica buona la trovate lo stesso in giro per le piazze, negli eventi, perché Peter Pan è ovunque. Ritorneremo mercoledì

0: e Lady Brian, le due Lady insieme. Tanta roba qua, eh? E allora mi raccomando, godetevi questi giorni di festa e da Lady Ellen, DJ Maxwell e Andrea De Luca un abbraccio forte. Ciao!
1: Faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
20: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
22: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
23: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti e di edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
24: Servizio clienti, sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
25: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
26: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
27: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo e domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power.
0: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
27: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
1: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
27: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

figuraccia, no, non penso proprio. Anzi, speriamo proprio di no, perché Rocky oggi ha risposto. E certo, niente sfiga dello sfogatoio per questa sera, niente Marco Bax, niente Fedro, ma una chiusura di palinsesto abbastanza differente dal solito. Buonasera a tutti, per chi non mi conoscesse, insomma, sono Rocky, quello che fino a questa settimana, fino a questa mattina, diciamo, vi ha accompagnati con le sveglie indesiderate, quello che ha fatto Peter Pan a manetta al posto di Fede assieme ad Alice fino a settimana scorsa, e quello che vi accompagna ogni domenica con l'Happy Ending parte 2 assieme alla Dallan. E sapete qual è la cosa più divertente? Che nessuno di questi programmi è il mio, ma oh, va benissimo così, anche perché neanche questa è la mia fascia. Però sono molto felice di accompagnarvi questa sera fino alle ore 20, prendendo il posto appunto dello sfogatoio che tornerà dopodomani operativo con Bax e Fedro, sempre al solito orario, 17.30 e 19.30, poi tornerà anche Field Vibe. Però pensiamo un pochettino ad oggi, perché oggi è stata una giornata che sa un po' di festa, un po' di lavoro. C'è chi è ancora in ufficio, c'è chi è appena staccato, chi sta tornando a casa dal lavoro, e chi magari invece si è goduto anche un po' il ponte, un po' il relax, e quindi si sta anche un po' ricaricando le batterie, si sta godendo anche questi giorni di ponte. Quindi penso di aver già detto troppe cose. Volevo sentire anche un pochettino voi, se ci siete, se non siete già a casa, se non avete acceso la radio o magari l'avete appena accesa, come state passando questa giornata, ecco, di ponte, magari non ponte. Siete ancora operativi o siete già in modalità relax? 393 73 66 240 Radio

0: pomeriggio, se siete operativi, se siete già distesi nel divano che ci state ascoltando magari beatamente in totale relax, oppure magari se state anche tornando dal lavoro, se state facendo qualsiasi tipo di cosa, giusto per farci un po' di compagnia, perché se fosse collegato solamente adesso, io sono Rocky e l'avete sentito probabilmente che non c'è né Bugs né Fedro, quindi lo sfogatoio oggi non sarà presente, però vi farò compagnia io fino alle ore 20. Per esempio c'è anche qualcun altro, c'è qualcuno in giro, sì, che sta facendo qualcosa di diverso, magari sta anche accompagnando la propria figlia a qualche saggio, fare sport, anche perché comunque gli allenamenti anche durante la settimana, durante le feste, non si fermano mai. Per esempio,
1: ciao bello.
0: Ciao.
1: Magari riposare. Sto accompagnando adesso mia figlia a fare le prove generali del saggio di stasera di ginnastica artistica, altro che ponte, divano o letto, non ci si ferma mai,
0: assolutamente no.
1: Ciao.
0: Ciao, però magari prova a vederla così, oggi magari non hai lavorato e puoi sfruttare questa giornata per stare con la famiglia o dedicarti a tutte quelle attività che durante la settimana non riesci proprio a fare per via degli impegni lavorativi, anche portare comunque tua figlia a fare sport, accompagnarla magari al cinema, a mangiare fuori anche con tua moglie, comunque anche la giornata perfetta, la serata perfetta, visto che poi domani è il 2, domani è festa di nuovo, tornerò anche domani, però questo va bene, non era importante. 393-7366-240, tu sei operativo, cosa stai facendo di bello? Sei a casa, ci stai ascoltando, sta rientrando dal lavoro, se ti va di raccontarcelo, messaggio scritto oppure vocale.
2: Radio PD.

0: to Me, remix di Rivas qui su Peter Pan. Volevo salutare intanto quelli che stanno rientrando dal mare, che dicono: ho appena visto il direttore Marco Bax in colonna direzione Bahia Blanca. Buon prefestivo a tutti, Andrea. Sì, diciamo che ho letto questo messaggio anche perché il direttore ci sta ascoltando e ne sta anche un po' approfittando dicendomi che se continua così il programma non me lo farà più fare. Vabbè, ci sta, ovviamente poi tornerà lui e si occuperà lui delle cose, delle parti un po' più impegnative, visto che vabbè, nuovo orario, mi devo un po' abituare. Poi infatti c'è anche un'altra persona che scrive: ciao, ci fai un saluto, Mirko, Federico e Jessica, che stiamo andando al Bahia Blanca a trovare Marco Bax. E vabbè, Marco Bax rimarrà per sempre nei vostri cuori, se non lo ascoltate qui potete andare a trovarlo sempre nei nostri eventi. Poi abbiamo altri messaggi.
1: Ciao Peter Pan. Allora, io tutto il giorno che mi chiamo papà perché vuole che lo accompagno alle poste. Ero al lavoro e mi ha chiamato 60 volte, quindi ora sto andando a casa a prendere papà e andare alle poste. Spero che siano aperte finora, perché sennò non so come fare con papà.
0: Non lo so, più che altro perché le poste hanno degli orari strani, poi figurati nei prefestivi o nei festivi, già non si capisce durante la settimana se siano aperti dalle 8:30 alle 13:30, poi chiudono un po' prima perché non vogliono ricevere persone, poi un giorno sono chiusi, una volta qualche volta non voglio di fare niente, quindi non si capisce niente. Vabbè, andiamo avanti con la musica perché sta arrivando Mick con Fabulous.
2: Peter Pan.

0: preferita e l'ho visto anche io, Mario Pazzo, che ha fatto un sorpasso un po' azzardato.
1: Un sorpasso un po' azzardato, vabbè, dai, il direttore può fare qualsiasi cosa, però Marco Baxo, vai piano.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
1: Le 18 in punto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA.

0: che colpiscono radar e siti di droni. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì, alla scadenza delle misure in vigore, in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCOM 24. Il Dicastero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Sospesi dal servizio a Roma i vigili coinvolti nello scoppio di petardi, causa di una fuga di oltre 30 cavalli impauriti in fase di addestramento per la parata del 2 giugno. L'episodio ha provocato danni, 4 feriti e l'abbattimento di un equino. Indagati 4 agenti per lesioni colpose aggravate. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi, secondo CNA. Ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo, temporali intensi, soprattutto al nord. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
3: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
9: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: me andrebbe benissimo rasarti l'aiuola. Però lo dice Gianluca Grignani dall'anno 2002, l'aiuola qui su Peter Pan. E diamo inizio ufficialmente alla seconda mezz'ora in compagnia di Rocky, fino alle 20. E tra l'altro oggi ho lavorato, è stata una giornata abbastanza pesantina, anche perché poi ho fatto le sveglie indesiderate per chi mi ha ascoltato. Magari mi dà anche un feedback, se proprio ci tiene. Però detto questo, poco fa stavo chiacchierando in pausa caffè, ok, con i miei colleghi Gio e Fede stava raccontando un pochettino della sua vacanza di Santo Domingo, perché appunto è tornato questa mattina, sono andato pure a prenderlo, e mi ha raccontato anche un pochettino di quanti drink si è schiantato in media durante la giornata e con quante ragazze è andato a letto in un colpo solo. Incredibile, neanche una. È stato molto bravo, dai. In realtà però non volevo parlarvi di questo, perché mentre raccontava le sue avventure, appunto, ci stava mostrando alcune foto di Edo, uno dei remix, che si è completamente scottato su gran parte del corpo. Il motivo qual è stato? Bah, molto semplicemente, è corso senza maglietta un po' troppo, ma tutto il giorno, praticamente da giorni che corre senza maglietta, quindi si è praticamente scottato in tutto il corpo. Però adesso io volevo parlarvi di una notizia, che ho scoperto che a quanto pare chi corre a torso nudo in alcune zone balneari, insomma non qui vicino, quindi siamo abbastanza salvi, rischia la multa anche bella salata. Però prima di raccontarvi qualcosina in più, partiamo subito con la seconda mezz'ora e c'è un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

Casango Alejandro Garrido. Diciamo che non c'ho un nome ben preciso. Io la pronuncio così perché lui lo dice così. E vabbè, dai, ci ho provato, è andata male, ma sicuramente potevo far di meglio. Però abbiamo aperto questa seconda mezz'ora parlando appunto di Fede, che mi stava mostrando prima nella pausa caffè, diciamo, le foto di Edo, che era a petto nudo, tutto bello scottato. Ed è successo perché ultimamente, con 6 giornate di sole appunto, sta andando a correre a petto nudo, senza maglietta, e quindi si è bruciato ovunque. Ed ho scoperto che in diverse località balneari è vietato stare a torso nudo, tanto che si rischia di ricevere diverse sanzioni, circa 500 euro di multa, che comunque, cavolo, sono tantissimi. Però funziona sul lungomare o comunque anche quando stai leggermente fuori dalla spiaggia. Ma in quali città, di quali città stiamo parlando? Anche perché ormai adesso sappiamo benissimo, è tempo anche di ferie, di fare vacanze, eccetera eccetera. Poi magari solitamente la gente, anche quando è in vacanza, la mattina presto, prima di andare in spiaggia, cosa fa? Si va a fare una bella corsetta, una bella camminata. Quindi state molto molto attenti, perché per esempio a Gallipoli rischiate la multa dai 25 ai 125 euro, che sono tantissimi. Poi ci sono anche altre città come Ischia, Capri, anche per esempio Sorrento, che si rischia una multa dai 25 ai 500 euro. Sono tanti? Beh, sono abbastanza, però posso dirvi, questa cosa non succederà mai a me, perché oltre a vedermi nudo in spiaggia senza maglia, non capiterà mai in giro. Non vi preoccupate, perché io la maglia non me la tolgo.

0: l'altro, io e la mia figlia, okay, da una capatina in ospedale.
1: No, come? Però...
0: un trattamento dei molluschi, vabbè
1: dai.
0: Però ci siamo fermate in un negozio, abbiamo preso delle tele da dipingere e ci siamo fatte pure un regalo,
1: cioè?
0: Ci siamo prese il ventilatore
1: Beh,
0: e
1: posso
0: via
1: dire,
0: andare
1: ventilatore tutta la vita rispetto al condizionatore, porca miseria, anche perché se ti dimentichi il condizionatore acceso tutta la notte, il giorno dopo potrebbe essere un problema. Magari col ventilatore abbassi un po' la velocità delle ventole, diciamo che ti va anche abbastanza bene. Poi pensate a una cosa molto positiva, consumate anche molto meno. E che cavolo, è sicuramente molto meglio. Però invece l'altra persona che è da portare all'ospedale probabilmente sono proprio io, perché prima stavo avendo delle fitte allo stomaco, ok? E non capivo se fossero momentanee o fosse effettivamente arrivata la mia ora. Boh, spero proprio di no. E pensate che a riguardo ho un argomento, diciamo una notizia molto molto interessante per questa cosa qui, perché un uomo accidentalmente si è seduto sopra un telecomando e il telecomando dove è andato a finire? Ah, ve lo racconto tra pochissimo, ma anche perché poi è andato in ospedale, no? E si è scusato con i medici dicendo: scusa, mi sono solamente seduto sopra. Sì, voglio proprio vedere, sapere io.
2: Radio P.

0: il brancale al mio paese, ma sì, andateci tutti a quel paese, sì, proprio quel paese dove siete diretti, per questo ponte d'inizio giugno. E invece torno tra pochissimo dopo la pubblicità, quindi restate con noi.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: On Radio Peter Pan.
11: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
12: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
13: Klingon!
12: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
13: Klingon,
12: gon, gon, gon, gon, gon, gon, gon, gon, gon,
13: gon, gon, gon.
12: Che fatica, ragazzi.
3: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show! Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
15: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
14: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno dalle 21.30 al Marola Summer Festival,
15: a Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.
16: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno. Dalle 20 il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno dalle 20 Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Peter Pan, forever fan, forever young. Peter Pan.

0: dal 2006 in Pink Floyd con Proper Education ad aprire un'altra mezz'ora qui su Peter Pan in compagnia di Rocky fino alle ore 20, e abbiamo chiuso la scorsa mezz'ora parlando appunto di questa ascoltatrice che ha accompagnato appunto sua figlia in ospedale per un controllo, per un trattamento dei molluschi, e poi mi ha detto niente di grave, quindi fortunatamente è andata molto bene, tanto che si sono fatte anche un piccolo regalino un po' per ricompensa a fine giornata. Poi ho pensato che anche io non stavo particolarmente bene, ma non in condizioni da essere visitato, fortunatamente. C'è a chi invece a qualcun altro è andata particolarmente male, perché un uomo si è presentato al pronto soccorso lamentando fortissimi dolori addominali e un evidente stato di imbarazzo. Ma perché di imbarazzo? Adesso ve lo dico subito, perché dopo i primi controlli i medici hanno deciso di effettuare, diciamo, una radiografia, ed è lì che hanno scoperto qualcosa di veramente strano. Che cosa si nascondeva dentro il suo stomaco? È certo, un telecomando della televisione. Vabbè, se l'hanno nascosto lì per sicurezza, perché poi sapete, cioè, il telecomando della televisione è uno di quegli oggetti che perdi quasi sempre, anche solo magari momentaneamente, perché magari finisce dietro incastrato nel divano, oppure te lo sei dimenticato di averlo con te. Quindi lui cosa ha fatto? Onde evitare di perderlo o dimenticarlo da qualche parte, l'ha messo al sicuro, l'ha nascosto per bene, e così sicuramente nessuno ha potuto cambiare canale. Oltre a quelli dell'intestino, non so in quale canale sia entrato altro, però non diamo cose strane, Non entriamo nei dettagli, perché potrebbe fare veramente schifo. Invece noi continuiamo con le cose belle, perché sta arrivando il prossimo nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, no

Fame a Marrakesh, volevo capire, invece volevo capire un attimino com'è finita con questo ragazzo, mamma mia, perché stavamo parlando appunto di questo uomo che si è presentato al pronto soccorso lamentando fortissimi dolori addominali. No, lui si è presentato, ha un po' di mal di stomaco, ma sì, tutto normale, succede, cambio di stagione, ha preso un po' di freddo. No, decisamente non è andata così, anche perché i medici l'hanno controllato, no? Hanno deciso di fare questa radiografia, hanno scoperto una cosa veramente assurda, che all'interno dell'intestino aveva appunto questo telecomando infilato. È una cosa strana? Beh, probabilmente sì. Secondo il racconto del paziente, però, tutto sarebbe successo un po' per caso, per colpa di una caduta accidentale. Una spiegazione che ultimamente i medici, sai cosa dicono? È una scusa, basta, è una scusa. I dottori hanno dovuto anche intervenire chirurgicamente, perché poi ovviamente lasciare una cosa così all'interno del proprio stomaco non è che sia proprio il massimo, eh. Poi magari lui, oh, andava bene così, ma non penso. Negli ultimi anni, diciamo che gli ospedali di tutto il mondo hanno registrato un aumento di casi legati a oggetti incastrati nel proprio corpo. Quindi state attenti quando decidete di provare nuove esperienze, perché non sempre si rivelano essere le migliori, eh. Non ve lo dico per esperienza, perché ve lo dico solamente perché ho sentito parlare anche altra gente di queste cose qui. Quindi poi lui ha utilizzato come scusante dicendo: giuro dottore, sono caduto. O magari, io, a me viene da dire, giuro dottore, mi sono seduto sopra per sbaglio, perché sicuramente è andata così. Però che cavolo, stai un po' più attento la prossima volta. Radio P-

Pedro, un remix, Raffaella Carrà, Jack Somi qui su Peter Pan. Prima di salutarci, però, ovviamente per questa ora che ormai è giunta al termine, diventiamo un po' più romantici, sì, anche perché c'è. Oggi si festeggia un compleanno, perché ci scrive Massimo. Volevo chiederti, sarà possibile fare gli auguri di buon compleanno a mia moglie Daniela per i suoi 36 anni da parte di Massimo, Tommaso e Sebastian. E attenzione, perché scrive: volevo dirgli che è la sinfonia della mia vita e che la amo da impazzire. Se è possibile farli in diretta, sì, diciamo che è stato un po' imbarazzante per me, però non ti preoccupare, li abbiamo fatti, quindi tanti tanti tanti auguri. Quindi se volete anche dirci come festeggerete, insomma, dove siete diretti, eccetera eccetera, potete farlo. Non lo metterò in onda, anzi forse sì, dopo vediamo, però direi di continuare con la musica, perché abbiamo gli ultimi due brani, Loser di Sophie the Giant e Obsessed di Shiva e Anna, e poi concludiamo e ci ritroviamo dopo la pubblicità.

0: Davvero, siamo grandiosi. Allora, non staccatevi, rimanete con noi, breve pausa.
1: Radio Peter Pan.
2: Cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show. Ragazzi, dalle 21:30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
6: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
5: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno dalle 21:30 al Marola Summer Festival,
6: a Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 19 e un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Che bello qui, il mare.
9: I gabbiani. Il sole.
8: La nostra spesa a lì che arriva.
9: Ah, bellissimo.
10: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
11: Trovi tutto quello che...

0: serve senza pensieri anche quando sei al mare.
1: Ali migliora la vita. Breaking
2: news. Buonasera da Gerry Romano. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no,
3: sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
5: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan.
12: Odise di avviamento musicale 90-110.
13: Una canzone che faceva così.
14: Papi papi, papi ciulo. Papi papi papi, ben a me. Papi papi, papi ciulo.

0: un'altra mezz'ora assieme qui su Peter Pan. Beh, certo. 19.07 qui in Radio Peter Pan a Castelfranco Veneto. Sono in sostituzione di Marco Bax e Fedro, che oggi se la stanno passando molto bene. Da quel che ho sentito sono in ferie, sono sorpresi la giornata, quindi solamente per oggi vi farò compagnia io. Però invece delle 19.30 arriverò fino alle 20, perché poi là dall'Anfield Vibe non ci sarà nemmeno quel programma. Un programma che però secondo me potrebbe trasformarsi in uno sfogatoio special edition, ma magari solo per quanto riguarda il traffico, perché ci è arrivato questo messaggio qui.
1: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
1: Come mai che sei un traffico assurdo verso Sottomarina a Chioggia?
0: Sì, diciamo che è il periodo, questo ponte qui, secondo le previsioni ANAS, tra l'altro, mi ricordo che era uscito un paio di giorni fa, tra il 29 maggio e il 2 di giugno erano attesi circa 45 milioni di spostamenti, con bolino rosso, diciamo, sulle principali autostrade, verso il mare, montagne, località turistiche, ma anche qui in Veneto. Poi sappiamo benissimo che se vai verso il mare, ovviamente vai verso Venezia, quindi sicuramente strade affollate, strade piene. Ma siete ancora intrappolati nel traffico? State rientrando magari a casa? O ancora meglio, siete in giro per il mondo? Non vi preoccupare, perché ci penso io con la prossima canzone, e si chiama proprio Viajando

Calvin Harris e Jay-Z con Satisfy qui su Peter Pan. E visto che stiamo comunque parlando di persone che stanno viaggiando o comunque traffico permettendo, persone che hanno anche voglia magari di prenotarsi un bel viaggetto, visto che la stagione si sta un po' aprendo, le ferie stanno arrivando, i bambini hanno anche bisogno di vedere cose nuove, parliamo anche un pochettino di questo articolo qui, che l'ho trovato praticamente 2 ore fa e l'ho trovato su Fanpage. L'articolo presenta 5 idee di viaggi on the road in Europa per l'estate, pensate soprattutto magari per chi vuole muoversi in libertà e spendere anche particolarmente poco. Poi diciamo che quando vai in vacanza, se vai in un posto low cost oppure è molto costoso, a prescindere spendi tanto, questo è poco ma sicuro. La proposta più economica, pensate, è la Transilvania, la Romania, grazie comunque ai voli low cost e anche auto noleggio si può arrivare a spendere al massimo 100-150 euro totali. Poi magari avete anche conoscenze, spendete anche meno, ancora meglio. Poi si va soprattutto per esplorare castelli, villaggi e paesaggi molto particolari. Poi questa classifica comprende anche come comprende anche come il Portogallo, magari l'ideale per un mix di oceano, surf, città molto vivace, comunque molto movimentata. Poi magari per chi ha un figlio diventa leggermente più complicato. Poi va anche la Normandia, mamma mia, mi sto perdendo totalmente quelle parole, Normandia con scogliere e borghi francesi. Poi c'è anche l'Andalusia con città storiche e mare. Poi ovviamente in generale l'idea è di viaggi on the road facili da organizzare, molto poco costosi, con tappe flessibili e comunque costi contenuti, perfetti per un'estate comunque molto molto easy. Noi invece non andiamo in vacanza, io non me ne vado in ferie perché soldi non ne ho, quindi continuiamo con la prossima canzone perché sta arrivando Stuff in the Giants con DNA. Radio.

0: Run Away di Bob Sinclair qui su Peter Pan. E comunque non vedo l'ora che voi mi diciate un pochettino se vi siete liberati anche da questo cavolo di traffico. Poi maltempo neanche aiuta, porca miseria, non si vede niente, anche perché mi stanno arrivando un sacco di foto al 3937366240 con gente che sta impazzendo perché è incastrata in mezzo al traffico e poi hanno anche due orette di strada, quindi figuriamoci, è un casino. Però un'altra cosa che non riesco ad aspettare sono i miei 25 anni, perché vabbè, nessuno lo sa, anzi neanche i miei colleghi mi sa, forse qualcuno. Tra quattro giorni io compio gli anni, compio sì 25 anni, sono pochi, sono tanti, ma sì, sono sempre 25 anni che sono al mondo, eh. Non è proprio una cosa positiva, soprattutto per chi mi ci ha messo. Gli anni, e stavo pensando a questa cosa qui, diciamo che con gli anni le priorità cambiano, si cresce, si va a una famiglia, si iniziano a fare scelte diverse e si danno anche più importanza ad alcune cose rispetto ad altre, ma questa cosa qui la sappiamo benissimo. Per esempio, da giovani si pensa soprattutto alla libertà, al divertimento, alle esperienze, mentre crescendo diventano più importanti la stabilità, il lavoro, la sicurezza economica, quella che io al momento non c'ho. Vabbè, succede. Più avanti, magari con una famiglia, le priorità si spostano anche verso i figli, il casa, il benessere quotidiano, però nel frattempo si coltivano, diciamo, passioni più specifiche e si dà meno importanza, diciamo, ecco, a cose considerate meno importanti rispetto anche ad altre. Io mi ero anche iscritto in palestra, ho detto ma sì, ma sai che avere anche un bel fisico per l'estate non sarebbe la cosa peggiore di questo mondo. Poi ci ho ripensato, avevo delle altre cose, delle visite, mi sono infortunato, quindi anche quella cosa lì non ci ha più dato tanto peso, anche se mi avrebbe anche comunque aiutato per la riabilitazione. Vabbè, succede. Tra poco però vi parlerò di un articolo, perché la maggior parte dei diciottenni italiani, ok, soprattutto in questo periodo qua, attorno al 2026, stanno rinunciando molto più spesso alla patente, che comunque è una cosa grave, assolutamente sì. Però ve ne parlo tra poco, perché adesso sta arrivando Sol Macosta di Yolanda B. Cole qui su Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.

0: anche questa mezz'ora assieme. Oh certo, super canzone estiva che ascolteremo sicuramente in spiaggia, soprattutto magari quando non pioverà, però bah, non si sa mai.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
21: Delex.it.
20: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
21: Prenota subito una prova.
20: Delex, il tuo partner.

19.35 qui su Radio Peter Pan dall'anno 2006. E beh, certo, dai che ci manca l'ultima mezz'oretta e si vola, perché prima della pubblicità stavamo discutendo di priorità, perché certo negli anni cambiano, si cresce, le priorità cambiano di conseguenza, e quindi sì, poi dipende, poi c'hai famiglia, devi tenere i tuoi figli, eccetera eccetera. Però volevo fermarmi su una cosa molto importante, cioè sui giovani diciottenni di oggi, perché a quanto pare la patente non è più una priorità. Che io mi ricordo ai miei tempi, diciamo, appena avevi la patente eri super gasato, super carico, avevi anche la possibilità di viaggiare, di farti tante feste, di portare anche i tuoi amici in macchina, mettere la musica o addirittura accendere la radio, che figata. Invece no, negli ultimi anni sempre meno giovani italiani prendono la patente dopo, non la vogliono più nei 18 anni. Nello stesso tempo però cosa sta succedendo? Negli anni, diciamo tra il 2011 e il 2021, il numero di vetture di proprietà dei giovani è sceso di oltre 1 milione. Cioè, che sono veramente tantissimi. Anche la quota di chi prende la patente a 18 anni è più bassa rispetto al passato, solo il 46% tra gli under 25 contro il 72% degli over 50. Poi ovviamente ci sono diversi fattori, perché cioè non è fatto tutto così a caso. Prima di tutto i costi, che sono sempre più alti, quindi anche mantenere un'auto, l'assicurazione, carburante e manutenzione sono aumentati di tantissimi soldi. Tra poco vi diciamo anche le altre cause. Intanto rimaniamo qui perché sta arrivando un brano dance, quello di Gordon e Ryan, e si chiama Loco Loco. Ma quanto loco loco, lochi lochi eravamo noi a 18 anni con la patente. Quanti drift facevamo, mamma mia.

0: Queen, Honey Boy, qui su Peter Pan. Ed è arrivato il 18enne, quello che la patente non può rinunciare, ma che gliel'hanno già ritirata almeno 5-6 volte.
1: No, io non sono Andrea De Luca.
0: Sei un pazzo spericolato.
1: Rocky, io sono passato a controllarti.
0: Davvero?
1: Ho già saputo che hai avuto un cazziatone da Marco Basso.
0: Certo, mi ha inviato 50 audio, poi li mettiamo tutti in onda.
1: Ma secondo me è perché è tuo fan.
0: No, ma perché secondo me gli ho rubato il posto di lavoro. Mi stanno ascoltando dei piani alti e stanno dicendo: ma sai che questo ragazzo me lo scopato io? Non sarebbe neanche così tanto male.
1: Aia!
0: Però va bene, posso dire, oggi è andata così.
1: È andata così, è andata così.
0: Se vuoi ti faccio una proposta.
1: Vai.
0: Vengo a farti compagnia il pomeriggio.
1: Ma guarda, io sto bene nella mia casa, io sto.
0: Guarda
1: bene.
0: Che faccio tanto sesso, quindi in realtà.
1: No, ma guarda,
0: non
1: mi interessa, e soprattutto in onda non mi interessa.
0: Va bene, facciamo fuori onda.
1: Va bene. Ma tu parlavi della Gen Z.
0: Esatto, che adesso
1: i millennial.
0: Esatto, sta scoppiando questa cosa qui, che i diciottenni di oggi stanno rinunciando tantissimo alla patente. Non è diventata più una priorità, magari.
1: Certo.
0: Ti ricordi i tuoi tempi che appena prendevi la patente eri super.
1: Eravamo degli scemi patentati, adesso siamo solo scemi.
0: Degli alcolizzati. No, però c'è sempre andata molto bene perché non ci sono mai fermati.
1: Beh, a te è andata sempre molto bene, caro mio. Però sì.
0: Quindi
1: ci sta. Non siamo, cioè, noi scemi patentati, loro
0: non ancora più scemi,
1: non
0: perché
1: patentati.
0: Allora ancora più scemi perché senza patente non possono andare da nessuna parte. Tra l'altro sta spopolando questa cosa qui, che preferiscono i mezzi pubblici o addirittura il monopattino, che anche lì non gli va tanto bene, visto che hanno messo la targa per il monopattino.
1: Certo.
0: Ho letto tipo un...
1: Poi se il tuo monopattino fai 135 orari è un problema, insomma.
0: Beh, esattamente. Quindi sei sicuro che non vuoi che venga con te nel tuo programma?
1: Sicurissimo, grazie.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Pan. Pan. Young. Peter Pan. Pan. Pan. Forever Pan.

0: The Rudimental dal 2021. Noi prima di salutarci però vi diamo un po' di info per quanto riguarda i nostri prossimi eventi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Orecchie ben aperte, perché da venerdì 5 di giugno a domenica 7 di giugno saremo media partner di Marola Summer Festival a Torre di Quartesola Vicenza. 3 giorni di sport, musica e divertimento. 5 giugno dalle 22 Radio Peter Pan con The Remix Show con Edo e Andrea Nordio e anche Ricky Idoni, che si aggiunge a questa folla di pazzi. Venerdì sempre del 5 di giugno, grande apertura dei nuovi venerdì del Mangio di Gaiarine Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 DJ set in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano, il primo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Vi diamo un paio di appuntamenti anche per quanto riguarda il sabato 6 di giugno, il giorno dopo il mio compleanno, che probabilmente mi troverete lì a fare un bel giretto. Peter Pan 2000 Heroes, chioschito di Cecchini di Pasiano a Pordenone. Dalle 22 in console Andrea De Luca e Andrea Nordio con l'animazione in stile 2000 Heroes. Per altre informazioni, se magari non avete capito niente di quello che vi ho detto perché siete stanchi, insomma volete anche news, aggiornamenti, sempre il sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: Nordio, perché Edo dove va? Non si sa. Intanto, buona serata, ciao ciao!
1: Radio Peter Pan. Tra poco, Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto, c'è il meteo, ciao.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua instabilità interesserà il nord-est, con precipitazioni sparse ma poi breve tregua dai fenomeni. Precipitazioni che torneranno già nella giornata di domani, a partire questa volta dal nord-ovest, con qualche possibile nubifragio. Precipitazioni che coinvolgeranno dapprima sempre i rilievi, in sconfinamento poi tra pomeriggio e sera anche sulle pianure del Triveneto. Fenomeni che anche qui rischieranno di essere a sfondo temporalesco e localmente intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate. Temperature che saranno in conseguente calo. Tutti i dettagli precisi vista la situazione sull'app di Trebi Meteo.
16: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Sudare ti pesa? Allora prova!

0: ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: È arrivato il weekend lungo e noi ci siamo, e c'è anche lui, il nostro festeggiato Marco Boffo, ora in the mix.

ve le suoniamo differenti anche questo weekend. Ciao da Edo, ciao ragazzi, come state? Buon fine settimana, weekend lungo, quindi spero siate o in viaggio verso una meta bella per passare questo ponte, oppure invece spero insomma siate già arrivati dove dovevate arrivare. C'è Marco Boffo, il nostro festeggiato di questo venerdì sera, e poi in replica per tutto il weekend sarà sempre festeggiato il nostro Marco Boffo, quindi tanti tanti auguri Marco Boffo. Allora iniziamo con la musica che già conoscete, come non l'avete mai sentita. Tra poco riascoltiamo Samurai J con Ossessione, sentiremo il remix di Fabrice Bale, arriva anche un pezzo del 2012 di Rihanna, che poi Rihanna adesso diciamocelo basta far figli, fai un po' di musica nuova, ci mancano le tue hit, ma scusami, tocca passare tutta roba vecchia. Sentiamo Where Have You Been con Ray, Where Is My Husband, tutto con dove tutti che vogliono sapere, l'edit è quello di Ligotti. Subito invece Dai Dai, il nuovo di Shakira con Burna Boy, sentiamo il remix di Creams suonato dal festeggiato

is my husband, where have you been? Ma quante domande ci fanno Ray e Rihanna. Dal 2012 abbiamo riascoltato appunto questo bel pezzo, con un pezzo invece molto nuovo della nostra cantante Ray, che sta andando bene all over the world. Marco Boffo in the mix, ne suona altre tre. Al mio paese sentiremo la versione di Cortex and Peace. C'è anche spazio per un bel disco molto pop, hit dell'estate 2009, I Know You Want Me. Quella di Pitbull la sentiremo nel mix di Tammy Andre. Subito Joe Mazzola con il suo rework di La Testa.

c'erano le vere hit estive. I Know You Want Me era quella di Pitbull remixata da Tammy Andre. Nel weekend differente di Radio Peter Pan c'è Peter Pan Remastered, c'è Marco Boffo in the mix che sta per spegnere le candeline, quindi vedo che sta arrivando la torta. E allora festeggiamo con Love Is Gone. Fra poco sentiremo il mashup di Hazel, David Guetta con un po' di Joel Corry, ma subito Che Fastidio, c'è Dito Nella Piaga nel mix.

0: poco torniamo con Lori Beat.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan.
2: Peter Pan. Spot.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it.
6: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Questa gira, la notte vola, è una rapina. Col cuore in gola.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Alla natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
15: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
16: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
20: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
21: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
24: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
25: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
26: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
27: Che film sta per cominciare.
28: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
29: Cinedisco.
28: Cinedisco.
29: Il film senza schermo, raccontato da una voce, a tempo di DJ Maxwell.
28: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
29: Alla grande.
28: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
30: Sì, no, non me la segno.
28: A tempo di DJ Maxwell.
29: Magnifico.
31: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi.
32: Forever Fun, Forever Young.

Se avete ascoltato con attenzione la nostra sigla, avete capito come funziona questo programma. Vi suoniamo i migliori remix, bootleg, mashup, edit, rework, chi più ne ha più ne metta. Se vi siete persi qualche titolo, sui nostri social, Facebook o Instagram, cercando Peter Parry Mastered, trovate anche la tracklist di questa e di tutte le altre puntate. Do il benvenuto a Lori Vitt in console. Io sono Edo, la voce di Peter Parry Mastered ormai da un sacco di anni, perso il conto. Allora, il nostro Lori Vitt tra poco ci suona un po' di Mina con Ancora, Ancora, Ancora. Sentiremo l'afro edit di Picastro. Poi ancora Madison Avenue con Don't Call Me Baby, dal 1999 alla versione dell'anno scorso di Cactus con il suo remix. Ma subito Holly, Beloved, suonato da Lori Vitt.

quasi estate 2026, nonostante le temperature di questi giorni. Il lungo weekend di festa lo passiamo assieme. Ciao ragaz, sono Edo e fra poco vi faccio sentire, anzi ve le fa sentire il nostro Rory Beat, altre tre tracce. Ad esempio sentiremo la nuova di Ludwig con Il Pagante, Ti Soffro, arriva il mix di Franco Lippi, poi spazio a Lady Gaga con Runway, ma con un disco del 1991, Crystal Waters, Gypsy Woman, sentiremo il mashup fatto da Manuel Rizzo. Ora invece Stan

Gypsy Runway, un po' di 1991, un po' invece di 2026, unito da Manuel Rizzo nel Weekend Differente di Peter Pan. Lori Vitt ne ha pronte altre due e quindi andiamo con Eiffel 65 Blu Tabadì. Arriva il mix di Pilex, subito invece un pezzo del 2012. Attenzione, questo ormai viene suonata all over the world. Credo sia stata anche tra le prime posizioni della classifica global di Spotify in questo ultimo periodo. Beauty and a Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj nella versione di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, suonato da

Peter Barry Mastered dal 1999 è arrivata la versione nuova di Blue Dabadi Dabada. Allora, abbiamo chiuso alla grande, devo dire, molto carichi, quindi grazie al nostro Larry Beat per questa seconda mezz'ora, grazie anche al nostro festeggiato del weekend, Happy Birthday Marco Boffo, per la prima parte di questo programma che torna venerdì prox alle 9 della sera, anche con il nostro Thomas Menegazzi in the mix, quando volete dal sito peterpan.it alla sezione podcast oppure dall'applicazione. Ed è tutto, buon weekend, lungo, ciao ragazzi!

0: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Peter Pan Pink Power.
2: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
8: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma

0: Kamiq?
1: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
3: Tutto quello che fai da ubriaco non sei tu e non è neanche colpa tua. È l'IA, l'intelligenza alcolica.

0: Perché dici sempre che le donne sono stupide?
1: No, no, io non dico che le donne sono stupide. Però la mia ex comprava una crema giorno e una crema notte. E in entrambe c'era scritto 24 ore di idratazione.

Un applauso a chi non conosce, non sa cos'è, usa poco TikTok. Ok, stop. La cosa che sto per dire è per voi, eh? È per voi. Non vi sto escludendo. Allora, TikTok è un social, tipo Instagram, Facebook, social giovane, veloce, contenuti veloci, brevi. Perché sono veloci? Perché chi la usa non ha tempo da perdere, ok? Ragazzini di 11, 12 anni, robe da fare, oh! Cose veloci, veloci. TikTok è incredibile. Tu puoi non puoi neanche scegliere che video vedere. Puoi solo scrollare. Così. Tu puoi vedere una balena che fa la capriola sull'oceano, una cosa bellissima. Scrolli e vedi uno che schiaccia dei brufoli in India.

Se vedi un incendio, chiama il numero verde dei vigili del fuoco. Se vedi una rapina, chiama il numero verde dei carabinieri. Se vedi un incidente, chiama il numero verde dei vigili urbani. Se vedi un gran pezzo di gnocca, chiama il numero mio, 376-4600. Sono single, non fa la carogna.

Secondo la psicologia, le persone che criticano costantemente gli altri, che puntano il dito contro ogni difetto altrui e che sembrano godere nel trovare l'errore nel prossimo, stanno in realtà facendo una confessione pubblica, stanno parlando di se stessi ad alta voce. Questo fenomeno si chiama proiezione e funziona esattamente come un proiettore cinematografico. La mente prende un sentimento doloroso, un difetto o una paura che risiede all'interno e la lancia fuori proiettandola su qualcun altro. Facendo così, l'ego si sente momentaneamente sollevato. Se io accuso te di essere un bugiardo, per un attimo non devo pensare alle mie menzogne. Se accuso te di essere incompetente, metto a tacere la voce interiore che mi dice che io non valgo abbastanza. Per capire chi hai di fronte, devi smettere di ascoltare il tono della voce e concentrarti sulla parola specifica che usano per ferire. Quella parola è la chiave della loro prigione interiore. Chi accusa ossessivamente gli altri di essere egoisti spesso combatte contro il proprio desiderio represso di pensare un po' di più a se stesso. Chi giudica con ferocia il corpo o l'abbigliamento altrui vive in uno stato di guerra costante con la propria immagine allo specchio. L'intensità della loro rabbia verso di te è direttamente proporzionale alla severità con cui giudicano se stessi nel segreto della loro mente. Carl Jung definiva questo concetto come l'incontro con la propria ombra. Tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci alla comprensione di noi stessi. La persona ipercritica non riesce a gestire la propria ombra, quindi la deve attaccare ovunque la veda riflessa fuori. Tu diventi semplicemente lo schermo bianco su cui loro proiettano il loro film horror personale. Ti usano come un bidone della spazzatura emotivo per svuotarsi del veleno che non riescono a digerire. Questa consapevolezza cambia completamente il modo in cui reagisci alle critiche. Invece di difenderti, invece di arrabbiarti, puoi iniziare a provare qualcosa di diverso: la compassione. Quando capisci che l'aggressore è in realtà la prima vittima del suo stesso giudizio, la sua parola perde potere. Non sta parlando di te. Non ti sta vedendo davvero. Sta parlando con un fantasma. La prossima volta che qualcuno ti scarica addosso una critica gratuita e feroce, ricorda questo meccanismo. Lascia cadere le loro parole a terra. Non raccoglierle, perché appartengono a loro.

0: Oh, che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
18: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
19: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
18: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurecamacchinepulizia.it.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
23: Ciao, no, ti volevo solo dire di non prendere impegni per domani, cancella tutti i programmi che hai, se ne hai insomma, perché voglio invitarti ad andartene a fanculo, solo questo, quindi mi raccomando domani, questo, perché non ti sopporto più, quindi tutto qua.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato? Il lavoro non ti gratifica? La ragazza ti ha lasciato?
1: Pure.
0: Tutto questo è possibile.
1: Sì, sappiamo, però. Certo.
0: L'importante è crederci.
1: A te come credi?
0: Sempre.
1: A cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
2: Ma come credici?
1: Scusi.
2: Ma...
0: Credici, bello mio.
1: Ma perché?
3: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: bisogno di 200 euro al giorno, no dei 2 litri d'acqua. Ma che so, un'anatra.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

Secondo Elon Musk, adesso di lavoratori ci saranno solamente robot e intelligenza artificiale. Dice Bill Gates che grazie all'intelligenza artificiale lavoreremo solamente 2 giorni a settimana. Infatti in Parlamento si sono lamentati, dice minchia, 2 giorni in più. Perché puntare più sul robot che sull'uomo? Perché sul robot non paghi le tasse. Oggi è un imprenditore, un lavoratore, per pagarlo 1.500 euro deve spendere 4.000 euro. E tu che sei una partita IVA, arrivano 1.500 euro, metà se ne va di stipendio allo Stato. Quindi alla fine noi siamo costretti a trovare quei mezzucci, a utilizzare quel mezzo che ci permette di evadere un po', che è il commercialista. E io, il mio commercialista mi ha fatto capire che l'Italia in questo, cioè con le leggi è un po' così. Cioè lui a volte mi dice, sono arrivate le cose da pagare ma non le paghiamo, perché tanto stanno arrivando a tutti.

0: State ragazzi di 20 anni in vacanza con la mamma.
1: No.
2: Li vedi? Ma! Oh, l'iPhone! E lei, oddio, il telefono! Mamma, il telefono! No, l'ho dimenticato in stanza, corro! Vergogna! A 20 anni dovresti uscire con le mamme degli altri, Crivio!
3: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: La generazione Z ha smesso di bere.
1: Ma con che coraggio affrontate la vita da sobri?
2: Con tutti i problemi che avete.
1: Cioè, voi dovreste bere peggio di Gianluca Grignani ad un addio al celibato?
2: Cioè, voi a 18 anni avete il burnout,
1: l'ansia,
2: gli affetti fuori controllo,
1: il ghosting,
2: la pressione sociale della vita,
1: la terapia.
2: E con cosa dimenticate tutte queste cose?
1: Con una tisana?
2: Con un'estate al limone?
1: Noi millennials, tutti questi problemi sapete come li affrontiamo?
2: Bevendo litri di vodka, menta, sambuca e negroni sbagliati, sì.
1: E infatti siamo la generazione che ha bevuto di più nella storia dell'umanità.
2: Pensavamo fossimo stati di esempio per voi Gen Z.
0: Per ogni trauma c'era un gin tonic a farti stare meglio.
1: Ma perché invece non diciamo la verità?
0: E oggi la generazione Z ha smesso di bere?
1: Perché non ci sono i soldi. Bisogna risparmiare.

0: Jackpot. Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 9210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 9210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera...

0: vuole che lo applichi anche ai suoi?
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
0: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: l'estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury.
1: E teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
9: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
10: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
11: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
18: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
17: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
18: Delex.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
17: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
20: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Venerdì 5 giugno, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, Sport, Relax.
21: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22.30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan. Spot.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. What?
3: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show! Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
6: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
1: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
6: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
11: Sì.
10: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
11: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
12: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation, dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.

0: grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Ascolta.
3: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Aira Club. Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter
1: Pan Squad. Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Fun, forever fun, forever young.
4: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
5: Mogwai.

0: jackpot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.